Quars dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel wein il ster. Scha be pak a tocca tai, wein sprivat tu da quai. Ma scha nüllen un as plü, lura vait piccia su. Sün la vita an il dret be canalias cun alcet.

Amor, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, ciasti po mai refac, che mio cor, da dot sinsur, splonte pece shish verfac. Sasti cara, c'è quei che la tonda rugena, che sto sci de buona foi, te adina moluda. Io è la floma, dell'amor, che a cefau mio pauper cor, per toi, dolce cara flur, ed os ardenel, trasò.

Grischun Sonor è il programma de notte de RTR. Meu nome è Durica Toman, io sono dirigente della Società de Musica de Falera, a Giavis Lavus Pien Divertiment.

0: En il sito dell'Europa dati nuovi incendi e quaut, mille persone stanno venire evacuate. L'FC Lugano contagia senza problemi la terza ronda di qualificazione per la Conference League e Laura Oz sta tendita a cialire con 37 gradi a Quera e 27 gradi a Samurezzen. Jelle Sis, mio nome è Müller. Bienvenuti. In vielen Stadien europäisch sind Ruzor Novs Incendis de Guaut, uscia er in Francia, der Tierste der Zitat Brignol in la Region Vard a la Mar Mediterrana. Passa 600 Personen seien venidas evacuades. 250 Pompiers seien in Aktion per combatter contra las Flammes, quae han comunicat las Autoritats. I nuovi incendi dati ieri in Spagna e in Parc Nazionale al confine con il Portugal. 12 Schweiz sono venuti evacuati. Tenor medias locali sono ormai mille persone che hanno abbandonato l'ur da casa. Ed er sin lins la Creta e rotori in incendi de Guaut, plir Schweiz sono venuti evacuati. Mille turisti sono partucciati, rapporta medias greches. Dallas lavurs de Stizars in Creta e den autres parts della Grecia seien total mein treis pompiers morts. Passa 1500 migrants en udazis de vos dis dal Maroc en ex lava spagnola Ceuta alla via da Gibraltar. Almain 4 persone seien aiades de l'emprova, quae rapporta media spagnoles. Plin avant la guardia da costa salva passa 100 persone la noc passada. Ceuta è protegida da saifs de confin. De pi buni nemna in profun con son persones giufnes de contanger l'exclava ed usci arrivars in territori de l'UE. La traversade dura redund 4 ures. Il Stadio Zenica in da Nova Main a tacià mires in l'Iran. L'armada aia tacià bleres mires de las gardes de revoluzion, surtut centrales de comando ed implants de raquetes, quai a comunicà il comando dal militar regional sin la plataforma X. Is a tracti d'ina reaccion sin attaccias iranaises sin ina base militare in la Jordania. Medias statales iranaises rapporten da numerosas explosions in l'entir paiais. La noche in Gievgia nel Stadio Zunizia e l'Arabia Saudita attaccia mires da milissas pro-iranaises in l'Iraq. L'Institut di Missione del Stadio Zunizia resta fidaiva la sia politica monetaria e inamida per il momento becce il Chains Directiv. Uscia resta la marcia del Chains 33,5 e 3,75%, quai han comunicals regulatours monetars a Washington. Gli è già la cinciavla già d'inserire che els non bici dals Chains Directives. In Stati Uniti l'inflazione crescita ferm per via della guerra in l'Iran, per cui hanno gli economici già quinta con questa decisione della FED. Il cercle dura l'inflazione monta a 3,5% in Stati Uniti. E con qua in Svizzera, ier sventer mesi in 3 persone venite blessate, strina taccia solo turn per part greva main. Il delinquente supponisse e venì arrestato. Sacciati di dun della Polonia, quai ha cominciato la polizia cantonale dal solo turn. L'incidente sae capitato il baiec da logistica dell'ospital dal Spurgais. Davarti il motif na la polizia anche di far negines indicazions. Nel Zunitel Sport, Balapè, Lugano è se qualificato per la terza ronda della qualificazione per la Conference League. Lugano ha guadagnato il geodreturn contro Duca Ghini e il Kosovo gist con Cinciadin. Già in primo geo hanno stesso inaes guadagnato con in a nulla. Per se qualificare per la fase da Liga, sto Lugano anche dominare 2 ronde di qualificazione. E sventa la terrada in la qualificazione per la Champions League potun continuare con la qualificazione per l'Europa League. In la terza ronda fronten il Bernays in Vikingur Reykjavik, il campion islandais. Quest geu sen il 6 ed il 13 d'avust. In usere stangester il balapè, il giugader della nazionale svizzera Erai Cömer da Chattai Nov Club. Il defensur da 28 ons media in l'Italia ter l'FC Torino, quai ha comincia il club. Il Davos da Cömer giuga in Spagna ter Valencia. Tentant ne ses contract la becciugni prolunga. Il campionato mondiale in America del Nord e Cömert sta inagiada in azione.
1: La meteo.
0: Ozza di Blair sull'Eglia nel Tir Chantun contro Saira dat impernivels pli spess. La temperatura maximale è tra 27 gradi in Lenghi di Nota, 34 gradi in Surselva e 37 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Jev, dacque vuol dire che in stat propis il spez della detta poi vesin schon la fin di amna. Il firau d'un prem duest, otto che lu cura a un bia aua del rein giù. Biada liquida, biada selegra, adebia da gudi. Io a gosto vini con vus in cancunet de quella jevja, io son Gabi de Gonda, biandi.

Marina con Rocco Granata, con forza il recht, il sempre versa la musica leggera italiana. Ed a proposito, oggi è in te in di speciale cauternus. Vieni a pittatir. A un intic. Oggi è un tir di musica italiana, se non des romances a quai e al rom da l'estate italiana. Yeah, tutta la squadra della redazione di musica a nous compri. Io vi già in avus, ben divertimento con quei di pleins da italianità.

0: Aus Dornröschen schlaft seit zwei Wochen nicht mehr, weil ich der Wolf, der böse Geissli-Fresser bin. Tralali. Tralala. Tirili. Tirila. Der böse Wolf ist da. Tralali. Tralala. Tralala.
1: Stiller Has con Merli, quasi in patrimonio culturale della musica mondart e per lo e le duc. Quei tetel che svessen bugien giuscrit. Quei ai la taila c'è taila la scena lau vininus lunch lunch na vendels algoritms causcovrinus. Nova musica, nov impuls della scena de musica svizzera.
2: C'è taila la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.

0: Adriano Celentano, il tempo se ne va. Gli Oz vengono tutti i fans della musica italiana proprio Sil Quinn. RTR sovvegna insomma questa stade in te il carattere, la tempra, il tricolore con la nostra serie estate italiana. Ad Oz udinus buona musica italiana causornias emitur. Oz lai RTR evigni a pleit, quartet, personas della regione con radici italianas. Nos ven domandau co resenten els ad elas l'italianità. Ascia risponde, per esempio, Lia Heini Piacentini.
1: Mio bab era italiano, el veniva de Modena, els ans 60, el veniu scau, ad un priu d'en conoscer mia mamma, or de quella leig son diau venida, io vai bia, vai bia facetas, io vai bia svizzas, aber io vai buono mai non più bia italianas. A quei ei, si c'è che son fecci loge da ve.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Grandi con Bruci la città il 6 mese. Urs Müller è sempre con le novità.
1: Empire Stadis Europeis in Ruzornos incendis de Guau, Tuschia er in France, de Tiers, la citat Brignol en la region Vara, la mar Mediterrana. Passa 600 persones sain venides evacuades. I nov incendi dat hier in Spagna, in Parc Nacional al Confin con il Portugal. Il Stadis inizia in de Nova Maina, de Chamires en l'Iran. L'armada aia de Chableres Mires de las Gardes de Revolution, surtout centrales de comando ed implants de raquetes, quai a comunicar il comando dal militar regional sin la plataforma X. Medias statales iranaises reportan da numerosas explosions en l'entir paeis. Il FC Lugano ha contangi la terza ronda della qualificazione per la Conference League. Lugano ha grignato il return contro Duca Ghini e il Kosovo Gis con Cinciadin. Già in primo giorno il Stessinais grigna con in a nulla.
0: Grazie Urs. Vai squitau ier che se gestau caliras, vos vai dominia dormiu miserabel causa las caliras, ai veniau meir. Oz valier dien vif a un piedaul.
2: La meteo.
0: Oz, als ich sulle jif, a kaule jentir kantun grijun, an kontersera, dati zekons, nivels, spes, las temperaturas maximales ein denter 27 grad elenge din alta, 34 grad en sur selva e 37 grad en la region de Quera. De maun, als ich dech sulle jif, al centrum mietz di la sera, poi lokal mein, da in ni lauter ura, rezi ni uradi, ade de maun dati in di de caliras, kun token 31 grad a Quera. RTR survegne questa stat, il carattere tricolore non sporta in quasi in tecla bandiera d'Italian sin nostra gioiala. Cumbia musica italiana, d'anton è con queste declarazioni co personas che einen tuon nus resenten en els l'italianità. Aio se capesce estu domanda a nostra Natalia Weber, che si es radis e la biala Sardegna, ad ella visita quasi minchion. Sia carissima nonna.
3: E sono la Natalia e mia babbi staliem ed è bat la taliema in me tra due robes, per una mia tempo da discuorer e per l'altra c'è discuorer fich fich bger con mis memes.
0: Quai che vus vasisse che pesce boku ella ai al microfon. A per ella, a per mamma e papà, talainos Umberto Tozzi e Raff.

0: Grandiosa la rock lady italiana Gianna Nannini e quella a stiava sa capesce bu munca en quai di che nos line da A fin Z musica italiana. RTR viadi tras il programma Estate Italiana a quai sin tut la lingua. A scia a ne autors ed autors dels impuls dau in caràcter italian a luch patrats che s'han mess en sil pupi. A dir veva ella melodies culinariques. Denton oza bibi va plan per nos impuls de wart in a melodia am pau pi molestusa.
1: RTR Impuls.
2: La bella Italia non è d'una bella. Curce la temperatura surpassa 30 gradi, diventa il semi mediterran un digiol. Normalmente prova ad evitare il mais ciots, ma questa primavera è la cialur d'estate arrivata inaspettata mais bot. Per quai sono sugli agiadrin verti smogliata e sain sco. Ai, sco c'è precis? Un toast, un cialur da raclette? In mince cas non è agreabile. Mince suspür questa la forza d'un marathon e son una macchina da vapor in bikini. In abitazione es mo più mal. Là setza la cialur in mince chantun e smarschisce in sais ves, rivir fenestres, no jüde. In sé no lesse a mo tornare a casa per quai las vacanze da un giusto be comenzà. Usce lönch co possibile supporta la suors e l'inabilità da davare in pissamains constanz. La notte involva drette da schnestra avanti il ventilatore. Piz de moschitos as accumulation su mia pel, i pizia. Ermes cian povrin patisce, e la la leua ora som la bocca, non sa più costar. Cucinare è nu impossibile, questo è un modo più l'abitazione. Stare in lingua al marcià per un pa' frutta e verdure è un act ci pretende duns eroics. L'aua del mar da mince tanto un piccin surlevci, ma er là spetta privel. Idees de no dar slalom intorno las meduses, ma idees grev da tiles verer. Zac, un piz de quelles ardes gofreu, a mo un piz da moschito sul pedret, las larides ci nu dan pos, mes cian da più morsch go viv, usce ci adezit, paquetar, pulir e mucir il vallum nezia. Sur not passa tras Milano, Chiasso, Bellinzona sur il pas de San Bernardino fin all'Umbrain. Il di davo am spetta una surpresa. Temperaturas exoticas era l'Umbrain, intanto c'è John Antoni passa tu bond tras comune col motorino.

0: E quel che sta un lucio dalla musica che asce se capesce bumunca indica nos line Italia totale. Ados, donde io libero mio collega al Urs Müller per le novità.
1: Le novità der RTR.
2: En il sito dell'Europa dati nuovi incendi da Guaut, mille persone stanno venire evacuate. L'FC Lugano contagia senza problemi la terza ronda di qualificazione per la Conference League. E Laura Oz dati in Dide Cialires con 37 grazie a Quera e 27 grazie a Samu Retzen. Iele 7, mio nome Urs Müller, BNG. In Blirs bei Eis Europäik sind Rotzor Novs Incendis Guaut, uschie er in Francia, de tierste la Zitat Brignol en la Region war a la Mar Mediterrana. Passa 600 persones sein vinides evacuades. Duacen chuncanta pumpier sein Aktion per combatter contra las flommes, quai an comunicales autoritats. I nuovi incendi dati erano in Spagna e in Parc Nazionale al confin con il Portugal. 12 vici sono venuti evacuati. Tenor medias locale sono ormai mille persone che abbandonano l'urda casa. Ed ers in lins la Creta e rotò in incendi da Guaut, plirs vici sono venuti evacuati. Er mille turisti sono pertucciati, rapportano medias greches. Dalles lavurste stizars in Creta e den autres parts della Grecia sein totalmente treis pumpiers morts. Passa 1500 migrants e nudazis de vos dis del Maroc en exclava spagnola Ceuta alla via da Gibraltar. Almain 4 persone sein najades dell'Amprova. Quai rapporta media spagnoles. Prin avanta e la guardia da costa salva passa 100 persone la noc passada. Ceuta è protegida da saifs da confin. Da pi buni nemna in proven con son persones giufnes da contanger l'exclava ed uscia territori da lue. La traversada dura redunt 4 ures. Il Stati Uniti ha una nuova maina da c'è mires in l'Iran. L'armada ha da c'è bleres mires delle sgarde della rivoluzione, soprattutto centrales del comando ed implants de raquetes, che ha comunicato il comando dal militare regionale sin la plataforma X. I si tratta di una reazione sin attacchi iranese sin una base militare in la Jordania. Medias statales iranaises reportan da numeruses explosions en l'entir paiais. La noc in Gievgian, il Stati Uniti e l'Arabia Saudita attaccia mires de milices pro-iranaises en l'Iraq. L'Institut di Missione del Stati Uniti resta fidaivela sia politica monetaria in amide per il moment bic il Chines Directive. Uscia resta la marcia del Chines 33,5 e 3,75%, quai an comunicia il regulators monetars a Washington. Gli è già la cinciavla già denseria che il non bic mi dà il Chines Directives. In Stati Uniti è l'inflazione crescita ferm per via della guerra in l'Iran, per cui hanno gli economi già quintato con questa decisione della FED. Il cerchio dura l'inflazione monta 3,5% negli Stati Uniti. L'incombenza principale della FED è da controllare l'inflazione. Il presidente americano Dina Pushpe critica la tenuta della FED. El pretende di sbassare il Chines Directive per riuscire a dar slancio all'economia. E con quella voce in Svizzera, ieri sventro mesi in 3 persone in ieres blessate, strina taccia solo turn per parte greva main. Il delinquente supponì sai venire arrestato. E si tratta di nom della Polonia, quai ha comunicato la polizia cantonale dal solo turn. L'incidente si è capitato nel baiec della logistica dell'ospital dal Sburgais. Davarci es motiv na la polizia in faccia in indicazioni. In usinito sport, Balapè, Lugano è sa qualificato per la terza ronda della qualificazione per la Conference League. Lugano grignaglia il retorno contro Duca Ghini e nel Kosovo gist con Cinciadin. Già l'imprim geo nel stessi nais grignà con Ina Nulla. Per sa qualificare per la fase da Liga, sto Lugano anche dominare 2 rondes da qualificazione. E su entra la terrada in la qualificazione per la Champions League, potun continuare con la qualificazione per l'Europa League. In la terza ronda affrontano il Sbernais Lasin Vikingur Reykjavik, il campion islandais. Il Sjeus en il Sis e il Stredis d'Avust. In us restante il ballapè il giocatore della nazionale svizzera Erai Cömer da accettà in nov club. Il difensore di 28 anni media in l'Italia tra l'FC Torino, qua ha cominciato il club. Il Davos ha Cömer giugà in Spagna tra Valencia, dentant ne ses contract la bici vini prolunga. Al campionato mondiale in America del Nord Cömer sta in agiada in azione.
1: La meteo.
2: Otsesi sulle lieve ciao dell'entire grigione. Contro sera passano in 5 nivels più spess. La temperatura maximale è tra 27 gradi in lenghe di nota, 34 gradi in sorselva e 37 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Estate italiana con RTL.
0: Ed in quella avventura d'estate se nous è oz puspai sils festiz de nostra italianins Fabio, Marcus e Stefan arrivai ier sera a Bologna. In prima impression de Bologna, Stefan?
3: Bologna pustit giat de norma.
0: A sils puntino de ieri sera. Mo, Stefan, quei butalian? Quali espressioni caratteristiche trovano a Bologna sin via? Ed insomma, c'è stato oggi il programma. Noi portiamo a voi Bologna in vostra stiva. Io sono Gabi De Gonde, ciao a tutti e buongiorno!

0: tu.
1: Ecco che ho stato musica da Takagi e bella compagnia da giovanotti, eccetera. Gli è stato la siata di as, gli è il strente da Fanadur, a nous essere alla cerca da delicatessas linguisticas locales e regionales, e nous mai na Bologna.
2: RTL, con las orelias in vacanzas.
1: Yeah, c'è expressions in tipiques per via Svich, per vostra region, in a demanda che sa ne mai manater pi differentes respostas. Asso entra dus dis a Genova, fan nos redacturs ca ein viaggiai vina von la madema demanda a Bologna. Logica main an i bolognesi lur acines modus de di ad expressions caracteristiques. Ad ina de quelles deriva dall'agricoltura. Ai vein duvrau mince di ed è mince situazion quel pleit.
3: Mo sorbole!
1: Sorbole! Ai ach ne mein al nom de din fritschke vigneva ja miliaus dolz romans. E sorbole ven dovrau a Bologna per exprimer i moment de ravdia. Quins vilente si, quins c'è vilente semple mein, ma de non der ven quella expressiun pro mai de trova al nom de din fritsch per begiadiu al frost.
3: E nelle campagne qua vicino a Bologna, dalle nostre parti, c'è stato un periodo che dagli alberi cadevano sempre queste nespole o sorbole, quindi l'esclamazione dei contadini bolognesi che se le vedevano arrivare addosso in continuazione ed era «Oh, le sorbole!»
1: Agia, Valentina è la A, quanto una vonza viva a Bologna. A chi sa, forse va in D e... Sorbole sur vossas lefzes per evitar autres bujoies. De pli expressions italianas genoveses en flais del reminent sin rtr.ch ad en curt moment figiainus connezione diretta cun Bologna Marà, Marcus Petendi ai lavaus, docent lainus pupon.

0: Italianità, tirvus en vosses quatter preiz, ein tirnus questa stat, estate italiana.
1: Sole, mare e gelato.
0: Yeah, per manavus in tec via l'Italia, ein Fabia Cadov, Stefan Dobler e Marcus Patendi semes de viadi, dies dies, viadi dentro Genova a Napoli, ad els reporten minche di de luch historias, alla de vos gar che ho adiu contact live, a stau col Stefan, ier avon miets di de quelles ures, curte von la partenza virs Bologna, e depi lu ein els, depi ier suentr miets di, a senizu cu arrivai a Bologna, a Marcus e io so cu mai sin linea diretta. Buongiorno Marcus, come stai?
2: Buongiorno cara Gabi, tip top, I va bene, grazie.
0: Che fa su al quest ossa?
2: È son iv in stazione per il primo caffè dopo un lungo combatto con un moscino nella stanza dell'hotel. C'è una per fortuna guadagna.
0: Oh, io spero, io è che ti vedi guadagnare il combatto con quella zanzara. Ti ha osa vedete il caffè, osa ma vai e svai, ho preso tutti i tre finali, ma mi in gelato a Bologna, ni a una dina po.
2: Oh, sorbole, fino a be, bella Fabio.
0: Oh, sorbole, ma Marcus.
2: E spresce oz, non è l'occasione per un buon gelato.
0: Quest'proinus. Marcus, so introduce dis Genova, osa Bologna, si la prima impressione. Neu resentes ti la differenza dentro quels dus mercaus, c'è io sa autra Bologna?
2: In prima linea è Bologna da più piazza, also Bologna è un po' mezzo più grande con la Genova e è più pax abitanti e abitanti. E Genova è piuttosto conformiere con quelle siasse strette e le persone ci vanno dritte, sinistra, dritte, sinistra. Qui Bologna è più piazza ed è oggi più ciotto che ci dire a Genova. È un po' più freist, also è sempre più freist. Quasi urer perché le spot totals tutte le vie sono quernate, queste arce, also è una bella andata su un brivo e ha da più piazza.
0: Qui ho in sé un via spuntino, che in sé buon in quel serviuls. Adesso sei il D4, Marcus. Costa ti col tio livello di energia, orvon tutto è perché le temperature sono in auto, se c'è che non svein luoz, lui è 30 siate quera, non spegni è in caul di, aber costa ti tirtai con l'energia, insomma ti rvus.
2: Also, il spirit, ein Team ist super. Ma no, is badet planet, ci sven pastangel. E non pa verdie con quist chadischem de dora e plein siurs ir de centin stanzas climatisades. Kommst das in paar dusar, ma e kranoschen tots de bühne e plein motivation al modina.
0: Mio tip per te, adina in schalni in lismar de metrantun la juiala, spargnesti en aures. Aber Marcus, die fine mira eie italianisia che zu unserem Mensch, sel moment, eis die wieder l'ouvra, translatada a selle schon, l'olma de Matthieu, neua ein teies grandes, schwides stades in somma tocca nos.
2: Ma a Genoa dere sim manch greif accettar musicistes e musicistes in via o in bottias o illes jasses, quai qui a Bologna non es in somma ne uscea, e non riv bot ne de passar 100 meter senza aver una musicista o un musicista in via, per cui è la speranza più grande.
0: Ti hai in quel caso schon specchies di quei di di dots, sinci se legres lo hai più fermo?
2: Ma è mai legre di speranza poter cantare per els passants e les passantes di Bologna e ver cui ci reagisci in questa canzone romancia italianizzata.
0: Aber ti sto son vena chitarra, hm?
2: Hi, qui il più mal caso in gol in un cin.
0: Un gol è
2: lo carabinieri sponir.
0: Ni preste prende se non preste din de quels musicisti scandiello sin via.
2: È domanzura, hi.
0: Ok. Osa, io hai tutta speranza da udì oz in teg de quella canzone, udì nos oz insomma in teg caus in ondes romances, in teg quel product.
2: Ma è di giusto garantì.
0: Lui dati un video di te.
2: Certo, hai, preciso. Hai, hai. E documentes sulla coce veng accettare in cinci udemai e allora dai sulla un video della performance. E l'audio naturalmente.
0: Nous sommes la grande qui pêche ici, in quella version italiana de Olma de Matteo. Sommes la grande ton elle ou de Udi. Hast du schon vu tes collègues, Zotz?
2: Non, non, qu'ils dorment un mot. Klose bein.
0: Quels gaude da una dolce vita, perché so enter ai lo liber se metter sils quel coins a dia la cerca da historias e a Bologna. Marco Spetendi, un grazie al fech per da a nos in tech in impression da quei Bologna, ossa la domanda la siate ven, a ti vine von in a biala pausa de caffè, con forza a un in quai nom, cauen, als croissant.
2: Un brioche.
0: Una brioche, esatto. Marcus, vine von in BD, in salit lau a tes collegas. Tocca la prossima.
2: Hai, fin ben bot, grazie Fitch.
0: Ciao, ciao, Marcus.
2: Ciao,
0: arrivederci.
2: Ciao.
0: Ecco, quei dì ai lugerti ausu di nos a vasin lupus paesigir. Questa sera è lo spuntino tradizionale da niestrio italianin. Adina, la sisa din 10, el radio. Nicu è adina vuslais, si la applicazione Play RTR. Adia son persuadida che quei video da Marcus Petendi, coola canzone da Matteo in italiano, che qui viene ad essere in del primi grons highlights che nos astien salagra. Osezela, siate vencin. Buongiorno, Svizzera.

0: Schonen, tschun minutes dati cautir nus. Las novitats de la siata mesa. Nus, io vai una dina scientic al batacor, da stia discurre con anzica ai a Bologna, da sa sempre man gude quella italianità. D'anton, eter nus dati persones, che senten quella italianità bumo. Indi, ni dus dis, mo bain, durant l'urentir veta. Nus vene persunas, ella region, de persunas ca ein de tier de nus, ca an lur regis italianas, resenten quella italianità a nus magari amblidain, ca els an e regis de la bella Italia. Asciaia ai quae e, tier Samuel Sosai. El, ciutat, era italian, ca remigraus en sur selva.
1: Io sono Samuel, ed ora sento l'italianità, vedo il nome di famiglia, vedo i miei regis, vedo le discussioni a casa di vostra maise, ed è vedo il bisogno di Adina Puspei farvi a dire l'Italia.
0: Yeah. E cosa fa lei, al Samuel? Vino a vantarnos con musica italiana, ella è Claudia Mori, del reminente La Donna di Celentano. Sanno un buco.

0: Bani, es vignu la siata mesa, adio es revignu visitas el studio, Jurs Müller es imtiaus cullus novitans la siata mesa.
1: In plir stadis europeix in Ruzor nos incendis se guaut uscier in Francia da tierse la citat Brignol en la region var alla mar Mediterrana. Passa 600 persone sa minites evacuades. I novi incendi da tier in Spagna en in parc nazional al confin con il Portugal. Il Stati Uniti hanno nuova main a tacciare mires in l'Iran. L'armada ha tacciato bleres mires delle sgardes della rivoluzione, soprattutto centrales del comando ed implants de raquetes, che ha comunicato il comando dal militare regionale sin la piattaforma X. Medie statali iranese rapportano da numerose esplosioni in l'entir paese. Il FC Lugano ha contingito la terza ronda della qualificazione per la Conference League. Lugano ha guadagnato il gioco di ritorno contro Duka Gini e il Kosovo Gisht con 5 din. Già in primo gioco il Stessinais guadagnato con 1-0.
0: Grazie al Urs, a noi da un sguard. Sì, Laura. Laura, che io grazie che parla di me, nana. Noi, Svein Otz, ai si desa proteggere in te delle scalere, ai vin caul.
2: Fitgaul. La meteo.
0: E oggi, Kaul, sulle livelli in Tircantun, in contrasera passano con nibbles più spesso, le temperature maximali sono oggi dentro 27 gradi all'Engia di Nauta, 34 gradi in Surselva e 37 gradi nella regione di Quira. Demain si è 10 sulle liv, al centro mezzodì alla sera, poi localmente da in l'autore Uradi, ni Urezzi, ad è demain dati in di de Caliras con token 35 gradi a Quira.
2: RTR. Unic e simpatico.
0: Io sai poco è stato vus, aber ier, sin mio balcone a Lyon, la sera alla 6 a 21, deve una dina in 32 gradi. A scia, oisi. Caliras, bruci la città, buono main, tanton, quel fos biamender. Musica italiana cautirnus, oz, agliantir di, per quelca musica italiana dat.
3: La musica italiana era in vetta, asa con zonas che non sono più bau.
0: A cavainosina, Irene Grandi,

0: Irene Grandi con Bruci la città. Sis minuti svergau la mesa aisi adeoz. Aisi puspei ures de fa in appel. Ier aisi bugertiau a Peter de vini ella seconda ronda a per quai anquireu oz in a persona ca gust de scheissi in tic il puls de vini in tic en schlonsch ad un proa de da cumai al kikeri sis. A semple mein fa sco queca Stefan, a maniau, ier, das simple mein Ugia.
1: Nu magari esce un pat mütz, ma des de fare.
2: Des de fare il pass, ma allora te lo vai.
0: Exact, simple mein fa Ugia, stenesi les combas e schai. A copi de nus, ansemen, en kurz moment.

0: Eros Ramazzotti. Dove c'è musica, The Quartel Manausia Feia Aurora. A voglia altà, moments fech emozionals, si medias sociales. En genif minutes eis ille sotje, nus mein.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa putia del vic en la region.
0: Adio, asce fa, benvegni a Daniel Weger de Quera, bienvenido Daniel.
3: Bom dia, Gabi.
0: Fresh je mai in chiet quei dils 30, quella giavia?
3: Ah, tip top, non c'è un problema.
0: Tip top. Daniel, noi siamo in estate italiana. So veniu cun in tec de quai?
3: Fijbe.
0: È l'Italia è una destinazione de vacanze?
3: È schon stat, eh?
0: È schon stat. Con cula de vosa ga?
3: Ma questo dura 20 anni in là. Mi spiace 20 anni, non è una pista zu scegliere da canto.
0: Ah, c'è un diritto alle fiaste, non è qui? Ah, è scelto. Ah, è scelto. A dosso con quella scalera, spitesce il c'è un?
3: Brutale. Mi vede a vero che c'è il campo a tisce.
0: Esatto. Gli asfalti, quel è biame, mi calz per il spazio col c'è un. Per questo è un provato, dice, ne ho chiesto. Un briva, spelaua, nia scia. Ach, els paupers, animals, sin quattro combes, pitation, Buono men pi fece che quel che non spitin, ne Daniel, lei ni quell'avventura?
3: Provaina.
0: Ok. Salù, in minuta, mia assistente, quella che fa ozza scroce sanzini in giù, è la Natalia Weber.
4: Buon dì, ser Daniel.
3: Buon dì, donna Natalia.
0: A già che nus, se va in i, adio divisel. Toi. Il nuovo Nazis della regenza di Donald Trump è un po' aulz per la Svizzera. Giusto? Da Genua a Bologna è il tren che si inviati dentro ciune sisures. Giusto? Bologna viene sevenza nominata la grassa causa il sport. Genua ha più paux abitons che Bologna. Ozza il di 233 del Lion 26. Just. Alessandro Soler è un giovane mountain biker dell'Umbrain e la Gisia Tons. Giusto? All'Umneziana asce parte al prossimo dies al campionato d'Europa e la fin due schlu al campionato mondiale dell'Italia. Giusto? Tacchi e tacos e al madem. Giusto? SRF produce il film con la storia del peget Arcin. Arcina è una storia dell'autore Markus Pfister. Giusto? La famiglia di Natalia Weber ha si La famiglia di Natalia Weber ha si esradis in Sardegna.
4: Qui is er correct. Ma c'è pretese, Gabi.
0: Abbiamo una pretensione.
4: E l'ho portato in un punto di più, Daniel Weger. Ha?
0: Ah, bravo. Qua forse lo gradstava il punto decisivo, di che vai o di ubià, correct.
4: Definitivo. Also, quel nuovo è con niente trovò, ma quel pilenza non ti rimane giù gente con noi. Noi rimane sono 8 correctes, 8 bons, 800 francs, vem sul conto.
0: A qui una partenza fulminante, l'essio di per Daniel Weger. Gratulation. Super,
3: grazie,
0: con 8 punti. Plein Schlange de Maun è il prossimo, è la prossima challenge, ha?
3: Hai.
0: De Maun c'è sbaglio al buo, hai lui la dina scena, al microfono forse lo è un intec con un avvantaggio degli idiomi.
3: Oh, l'hanno trasso, non hai un problema.
0: L'hanno un problema, super. Daniel Weger, nus mattin quels 8 punti, si la gesta, divisa in vino in Balezia di, ad avvias c'è qual nome c'è un?
3: Allegra.
0: E da Allegra, che bisogna si capisce in di Zeneua e l'Umbriva. Grazie a Fetch, Daniel, e tocca la prossima.
3: Grazie, Fetch.
0: A domani. E un toi. Addio.
3: Grazie.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottiglia del Vic, in la regione.
0: È spinato per ricchi e poveri?
4: Ad una.

0: Les novitats per RTR.
1: El sit de l'Europa dat i nous incendis de Guaut. Millis persones ston venir evacuades. L'FC Lugano contangia senza problems la terza runda de qualificazione per la Conference League. E Laura Ozzat in di de Cialires con 37 grazie Quera e 27 grazie Samurezen. Jeles Oc, meu nome Urs Müller. Bienvenue. Im Plirs bei Eis Europäis sind Rutzor Novs Incendis de Guaut, Uschier in Francia, der Tiers de la Citat Brignol in la Region war a la Mar Mediterrana. Passa 600 Personen seien venidas evacuades, 250 Pompiers seien in Aktion per combatter contra les Flammes, quae han kommunicat las Autoritats. I Novi Incendi dat ier in Spagna en im Parc National al Confin con il Portugal, 12 Schweiz seien venidas evacuats. Denor medias locales han burmai mili persone steu bandunal lur de casa. Ed sin lins le crete e rutor in incendi de Guaut, plir svizza in venizia evacuats. Millis turistza in pertuciats reporta medias greces. De les lavurs de scizars in Creta ed in autres parts de la Grecia sein total main trais pompiers morts. Passa 1500 migrants en udazils de vos dis dal Maroc en l'exclava spagnola siuta alla via da Gibraltar. Almain 4 persones seien aiades tra l'emprova, quai rapporte media spagnoles. Plin avant ai la Guardia da Costa salva passa 100 persones la noche passada. Siuta è protegida da seis de confin. Dapi buni nemna emproven cun sunt persunas giufnas da contanger l'exclava ed uscia territori da lui. La traversade dura redunt 4 ures. Il Stadio Zenitz an da nova main atacia mires en l'Iran. L'armada ai atacia bleres mires de las gardes de revoluzion sur tut centrales de comando ed implants de raquetes, cui a comunicia il comando dal militar regional sin la plataforma X. Is attracti din reaktion sin atacias iranaises sin in a base militare en la Jordania. Medias statales iranaises reporten da numeruses explosions en l'entir paiais. L'Institut de Mission del Stadio Zenitz resta fidaiva la sia politica monetara in amida per il moment bec il Chains Directiv. Uscia restia la marcia da Chains tra antar 3,5 e 3,75%, quai han comunicat als regulaturs monetars a Washington. Ia ja la cinci avla già den seria che els ne bec midals Chains Directivs. El Stati Uniti e l'inflazione crescita ferm per via della guerra in Iran, per cui hanno gli economisti già quinta con questa decisione della Fed. Il cercle dura all'inflazione monta a 3,5%. In cui in Svizzera ieri su entro mesi in 3 persone venite sblessate, strina taccia solo turn per parte greva main. Il delinquente supponisse e venì arresta. Si tratta di nome della Polonia, cui ha comunicato la polizia cantonale dal solo turn. L'incidente si è capitato nel baiec de logistica dell'ospital del Spurgais. Davanti il motivo non la polizia non può farne gine indicazioni. In usmirante del sport, Balapè Lugano è se qualificà per la terza runda della qualificazione per la Conference League. Lugano ha guadagnato il geodre turn contro Duca Ghini e il Kosovo Gish con Cinciadin. Già l'imprim geo hanno stessi nai sguadagnato con 1-0. Per se qualificà per la fase da Liga, sto Lugano a domiare 2 rundes di qualificazione. E sventre la terrada in la qualificazione per la Champions League potun continuar con la qualificazione per l'Europa League. E la terza runda fronte il Sbernais in Vikingur Reykjavik, il campion islandais. Is jeus en 6 e il 13 d'agost. In Ussere Steingist, il Balapè, il giugato della squadra nazionale svizzera, era il Cömerta, città in 9 club. Il defensore da 28 ons media in l'Italia del FC Torino, che ha comunicato il 9 club. Il Davos ha Cömerta giugato in Spagna, tra Valencia, tentando se il contratto là vicini prolunga. Al campionato mondiale in America del Nord e Cömerta sta inagiata in azione.
2: La meteo.
1: Ozzesi sulle lieve ciao dell'entir grigiun, contra saira passen in cinz nivels pli spess. La temperatura maximala è tra 27 gradi in lenghe di nota, 34 gradi in surselva e fin 37 gradi in la regiun da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: An grazie Lurs Müller.
2: Estate italiana con RTR.
3: Yeah, della prossima mesura udinus in tip de musica italiana Danias Elias Tuzeos, poi ad din grec. A lui si dedica in uso di un sempre verde di una grande artista italiana che ha un varga trent'ons sin tribuna a qualcun successo. A plagé, vai a weca, el a plagé, Danias program.
4: Fijbe.
3: Asi è Daniel Weger, che l'ha plagé, Nias project Estate Italiana. Io sono Gabi De Gonda, sto a un tic de plic in urette con vous, ad el caoi, Sal Da Vinci. Bien di, buongiorno.

0: Yeah, de Nyang vona și dich stau sil park del Eurovision Song Contest a fac plat chunel. Sal Da Vinci cun sempre si adosa aisi las och anof. Musica italiana sin undus romances quei oz cun ina dosa pi grande durante gli entiri di num nada meina. Quei al rom de nossa seria estate italiana. Musica italiana ai lein esser sinceres. Musica italiana è un po' con la pizza. E a sintel del to, insa mettersi qua chi vuol, a cercò da pizza, vien in zebu un fis. Sco de musica italiana.
1: RTR, mia canzone preferita.
0: Yeah, quels dis che nos collegas a in Palitalian tun, as che nus moderaturs e moderaturas fa avus ina proposta de nossa canzone favorita, ne ina de las favoritas, ai grev dem falau ina dreccia. Elias Tuzeos, ai ozen roda, si ubab de la Grecia, la moma de la tiara tudestia, a malgrat quella interessante mischeide de mentalitats e culturas, Asco anconisciter de musica che fa sets musica. A el è un flauzoneo la fascinazione per la musica italiana. Ad el propone a nus una vera icona della musica italiana.
2: Lucio Battisti è stato un cantautore italiano, un componista, un multi-instrumentalist. Si sta la Lucio Battisti a sai quel tipo, quel è stato a se stesso un grand talk ora avanti. Qua è stato in le canzoni che scrive. Kocel ti la scriva, ma er kocel a registra las canzuns in postüt. Undo quas exempels ed una de las canzuns prediletes de mai, Amarsi un po' da Lucio Battisti.

0: Amarsi un po' da Lucio Battisti. Qui un camarcau ferm la scena de musica italiana el zons si attonta a saudati els componists ed interprets pi populars de l'Italia. De tot els temps, questau el hit italian proponius a nus de Elias Tuteos a questau Amarsi un po'.
1: Mia canzone preferita.

0: Albano e Romina Power, el Zonzo Chont, eren el Simple Mind al Dream Team. Ad uso es il 8 a 20.
1: RTR, quai è il sempervert del D.
0: Ja, del proxim titel, a fac davanta una giufna dona in ver star. El aveva lu mojot ons. El è davantada in star sur noc. A quai la primavera del Jon 1993. Lu, quella a gudignau al Festival dels Giuvens Talents a Sanremo. Curzi su a Laura Pausini, conquistau l'antira Europa, a quai cun siu gran hit La Solitudine. Ella raccuenta in quella canzone della partenza di una persona carezzata. La Solitudine è una canzone sincera e melancolica che tocca a un oz al cor. A vitir vei natural mein, sia vush singulara. Laura Pausini ha polarizzato bomo l'Italia, surtout quels 30 ans, varga 30 ans, e l'America Latina a ella in steile della musica sensazionale a fech fech carezzata. A scia che tutti ses albums dati è The Pi La Soledad, tutti ses albums dati è la versione spagnola. Ad usta Linus Ella, con quella canzone che ha messo Ella senza remission si la via del successo. La Laura Pausini con La Solitudine.

0: La Laura Pausini con la solitudine nia sempervert de tots.
1: Il sempervert del dì.
0: Yeah, schon an son va nus udiu la Corina, la Lia, il Samuel. A nus va in aunin ca Sara Quinta a nus intic de siu senti la italianità. Elle Stefano Stagliano de Tron.
2: Sco persona privata italiana, aviarts, a cimena dolce vita, sau devitir, at comunicar con le iaut, cinciar con le iaut, essere escogia degli aviarts, vel plagere con chi si fa, vivere di per di. Io vedo scoglio l'Italia, vedo che da buon domenica, io di per di, io da buon fin di anno, io da buon ciundis liberativi, io semplicemente, mi chiedi di prendere scuola e godere.

0: Un'estate italiana, sempre ben quella canzone asce si dir bo moncascia nus vai noz in dida musica italiana da venda a finzet. Danton ossa in a pinche pausa musicale nus vain las novitats. Jurs Müller esem tiaus.
1: Empires bei Eisere Bags in Ruzornovs in Sendis de Guau, Tuschia Eren Francia, de Tiers de la Citat Brignol en la Region Var a la Mar Mediterrana. Passa 600 persone sein venides evacuades. I novi incendi dati Eren Spagna in Park Nazionale al Confin con il Portugal. Il Stadis Nizza and Nova Maina Tacha Mires en l'Iran, l'Armada aia Tacha Bleres Mires de las Gardes de Revolution, surtout Centrales de Comando ed Implants de Raketes. Poi ha comunicato il comando dal militare regionale sin la piattaforma X. Media statale siranese rapportano da numerose esplosioni sull'intero paese. Il FC Lugano ha contingito la terza ronda della qualificazione per la Conference League. Lugano ha guadagnato il ritorno contro Duka Gini e nel Kosovo Gisht con Cinciadin. Già in primo giro nel stessinese guadagnato con 1-0.
0: Grazie al Urs. Gin a Mangola quel material ideale per portare oz con gli argenti vivi va a un intec piedaul.
2: La meteo.
0: Oggi si sulle Iv, scodet Kaul e gentir Cantun a incontrare sei dati secondo Nibels più spesso le temperature maximali 27 gradi e l'entità in alta 34 in surselva e da quera muslierdi in Iv oggi toccano 37 gradi. Demain si dec sulle Iv, il suo intermezzo la sera sei ludati secondo Urezis e Duradis. Denton las temperaturas quellas cessan bo propi mole vet de maun dation 31 grads a quera. Figiai attenzion, mirai de vus, bui avonda am reike vus, stetias zaneua el umbriva. Ados dati music net, ca ei osa zuko ius a piarder, am porta bo. Nus maim vine von cun ina giufna mata, ca a in sport tutta parte, ella va ni sin skis, ni sin loipa, ni con velo, ella è una delle più importanti e fermas nudadres del canton, ad ella è la Gianna Cavegn.
3: Sono dai per me tutta la mia vita, accena mai.
0: Ad applire quella giufna ambiziosa che fa minchia di trenamento e laua, ad applire della in curt momento.

0: En wenn du es Minuten sei sie lassen auf, an uns die Sprinde Sport.
1: Nova sagt il Mund als Sport, der RTR.
0: Tjai drovi per ve success el sport de Sanuda.
2: Se gir mental fau trai squarts de quentir sport, ti drovas mentalitat andreccia, imbis andreccia, et e forse intic talent.
0: Quel spleit de Gianna Cavegna della Amo 3 di Jones a discurre a Scheia. Ons, ella sauda denterles meire sanudadres schwitzeres de saia anade 2013. 10 medaglies a campionades schwitzers alla Gudignauels de vos ons, sanudà paia la grande passion de quella giufna de quera cun genitors sur Silvans. Ella è attiva in quattro stili di sanudà, sanudà a rauna, quei ai brustschwimmen, nie crawl, delfin ed è endias. A che stil è lo suo preferito?
2: Io ho fatto tutte le cose sotto il brust, ma io sono halt una dina al meglio dias. Io ho fatto tutte le cose sotto il lauer in dias, unterwasserfase jeans e quei. Io sono enorm sperta, e quei gida mi è per sanudà lo halt. Et ja, sei einfach ein Luas e Plige per Sanuda.
0: La Gianna Cavegn, in des grands Talents Schweizers, el Sport de Sanuda. Malgrat la Giufna Vegedechna e la buona persona con massa siemis, ma bene una Giufna fech reflectada, che sa è. Ma bene, che è Giufna e. Bu automatic mein, quel che dat adela al Schlons, ma bene. Als Siemi da sia Karriere de Sanuda.
2: Io sto smarasco, io svilo pesce, le scoi vai vine mon. Sceo mon lu l'altra sezione a quei internazionali campionati. Vengo si gira in prova per il EM, VM, scia, aber sceo mai sentiment che va proprio vine mon pli. Lu sto si gira per ciò che enter sceo vuol proprio un fa quei nipu.
0: Ella è consciente che lei ossa da giufna fece buona, ma ella sa è che quello bu automaticamente son la medaglia per il futuro. Da plida la giufna sanudadra da Quera che viene a visitare ne vende Mietz Ust, la scuola de talents a Quera, dati due di al magazzino de Mietz di, cautir RTR, suenter les 12.

0: Tony Efa e Gaia, sesso e samba in toc cunen bain an qual presa erotica. Gli ai 12 minuti avon lo snof. Vus weis, at menes eus ubid di el sauls. Ad el moment vane biarza vienda e per fugida la calira che giuden e las vals a schmacca. Mo chica va a spazzernont per las Alps sto denton esser conscienz che el ni ela ein busulenz. Perciò e las Alps dati nuorses. Consequente meine ich, dass nuorses dati e tjons de protektion. Attackes de tjons de protektion sind kristjons ein bo la regla. A tutina, eins nudau a jon vergau al 2021 350 quattro mierses de tjon el grijuna. Tjon per cien de quelles ein stades de tjons de protektion. Pia, je bo la regla, denton e bo l'exception. In cas propi graviont e succedius al fin la fin de circladura el territori de Maigels, tschun tjons de protektion agen attaccau in om. Quei om alu fa denuncia til la polizia, a quella apriusi contact cu gli uffizi per la sigirtà de victualias e la sanità dels animals del canton Grischun. Quei sagi responsables, quel sagi responsables per decreta mesiras per tu cont als tjons. Kor ins va propi avon, kuna schein casta di namirsa de tjons en general, a ko la polizia a la procura publica va avon, a tjai dreits kel possessur del tjon a, de fare kurs, quai ad autor sa ves leggere la quotidiana de dir, in artikel fec interessant, gli artikel anom attaques e malamprenai vladats, de legger e la quotidiana de dir mesiamna.
1: Dalla damau alla saira.
0: A forse vesciò un suo domandau, hei cuvin giovanotti? Cauzel, cun ciao mamma.

0: Les novitats de RTR.
1: La città queer vuol elaborare una strategia da bike. E industria d'auto in la crisi, il godoin da BMW dat insieme per passa in terz. Quen dus les temas, sozza les nov, al microfon Urs Müller. Biendi! La città di Quera elabora una strategia da mountain bike per la zona da ricreazione locale, in quella ne detti anche ne gins tracks da bike ufficiali. Per quale vignan de pions dovrats trails inufficiali al Mittenberg e nel Fürstenwald ai nomi in una comunicazione. In einem Primpass steht in der Recherche online per tutte le persone interessate. La fine mira sei di lavorare in una strategia fin la fine da question. Ein Schweizer in ultims dodi schmeiss fini des dades uscheblers permissions de construirsco de pi och ons pitch pli. Konkret sein redund chunkante 2 Meli noves abitations fini des lubides. Quae muossa in studi de la firma d'immobilias Wüst Partner. La gmen sei da contribuir su letta meine las abitations affitades con in plus de 10% cumprlia con l'onna vant. Per contra, sein las permissions per abitations da proprietats reduzides. Dentant manche Wienerwand spazi d'abitar, la quote d'abitations vittes muntie Wienerwand as chars in percent. Il Konzern d'Autos BMW ha fatto marcante mein Gudogne il secondo quartal d'Alon, quel sei riduzì per 35% sin 1,2 miliardi euro, comprilià con la medema periode dell'anno avant. Er la Giota sei riduzì per 9% sin 13 miliardi euro, quai ha comunicà il Konzern Tudesch. Ira BMW annuncia in programma de sparni rigorus. Tranter auto do ein redund 8 mili platzes de lavur vinide stricciades global mein. Er la noc passada la Russia tacia plir citats ucranaises. En la citat Kryvyi Rih, en il centre del paese sein almain 6 persones vinides mazzades tra tacias cun drones e raquetes, quai rapporten las autoritats locales. A Lviv, in il west dell'Ucraina, sono almeno 15 persone finite blessate. Attacce sordalaria aia erda in la capitale Kiev. Es in l'insula Creta furiesce vinavant in gron incendi da Guaut, redund 8.000 persone sono venite evacuate, trantraut erblers turisti. Delle lavurs de Schizar sin Creta e den altres parts della Grecia seien in tot 3 pompiers morts, quai han comunicia las autoritats. Entant sein Rotzor novs incendi seren in Francia e della Spagna. Millis persunes seien venides evacuades.
2: La meteo.
1: Ozzese sulle lief e ciao ten lentir grigion, contra saera passen in cinz nivels pli spes. La temperatura maximale tra antre 27 gradi in legge di nota, 34 gradi in sorselva e 37 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: E dai va in direzione pausa da caffè. Io suppongo che els Giulitalia, la Fabia, il Marcus ed il Stefan els han probabel schon giù luch caffè. Aber sempre si aveva schon giù un prima da Bologna, Stefano?
4: Bologna è postuto già, di norma.
3: Ma calzo vignin è nus oz, a quere tocca in 37 gradi. C'è fa un conto, almeno il treno mangia lungo, se c'è da Linz, se c'è da Mangola, sta in Lombriva, Baibra Vonda, a Schaffa Laura. Io sono Gabi De Gonda, bien di.
2: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

0: Grand Jus Semperwert, quel de Gianni Togni, 1904. Giulia vain nus udiu, jeles nova nov a nus vain oz. Vain un qual prominent mondial, also kins un knusche de renom mondial ca an oz anniversari. Denter auter Arnie, Arnold Schwarzenegger, sa fa fiasta oz per si usia tonto novavel anniversari. E Paul Anka, al cantador de Pibaul, knus de lama forsen oldis, El Paul Anka a 780 oz. Exakt, sie Musik will now von beinen an qual Film denter Autor schon beil e El Film da Dirty Dancing. Den Ton Nusslenze gepäsche se wie Chi Aots Anniversari en Tiara Ramoncia.
1: La Copina.
2: Presentato il bon engiadina a scuol. Il bon con agua minerala. Bonengiadina.ch.
0: Die dosine gala surveste de jubilars su entro l'emission de Natalia Weber su entergenta e la chance de gudinia duas entradas libres per i affaboni. Denton Otzleinus gratula a divisa tot el bien alla Leontina Hook de Lumbrain. Dona Leontina otz chun conto chun ons. A Castrisch a stienus gratula alla Petra Kedof. La Petra a chun conto seasons. Elines Dietrich, den Diast, sa festival agli anniversari redun de 600 ans. A lui, a stienus gratula ad indels jauers, Arno Lamprecht, el aut 600 ans, ed Arno Ragut Czarner, de soi Murezzi, cumplenesha aut sius ja 84 anniversari. Sincere gratulazion ad els tots, in bidi de fiasta, bia bia las surpreses, a tot mol meglier pel nief on de vita. A se vus la es gratula con la scadiola. Se se vais vus telefonar o se mi no l'oig cien. Veng 20:30 per fa quella pinche sorpresa a dina giubilare ni a din giubilare.
3: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle quando

0: Fitch, fitch, bia muzică italiană, că șpece, sin, bus, el de curs, de cuai, di. El es 9 din quart. Anus se va in osa neoga la scadiola de derter va. Diastel da bien di alla Carmen Haldimann, că telefonește nus de Cernet. Allegra, bun di, Carmen.
1: Allegra. Also, ja weiß ja in der Gratular ad Arno Lamprecht. E alle stil giuge sanda fortuna e tutto il buon per ses anniversari e c'è lesa oz mon pa ertal der sia a also farò una bella festa festina hai e ad il giuge sanda fortuna tutto il buon
0: Carmen Carmen gran fan del Siauers ne vi
1: Sì, è un fan di Hours.
0: Ebba, voi siete un fan di Hours, non è?
1: Sì.
0: Ok, e in una gasta è una Santa Maria o siete più lontani di vento, ma siete probabile, ebbo ci stedi?
1: O se sono io a cerne.
0: Exact. Noi trovate in fece bugien la cupina, la cupala, non è che voi giois, Darno Lamprecht, si lui, o se c'è per lui probabile una nuova fase della vita di Michael va in pensione.
1: Sì, qua è fece buon.
0: Ok, Carmen Haldimann, in Balletti di Zernetz. Fini in altra ga, non vi?
1: Fini
0: in altra di. Stai bene, Carmen. Grazie, la dia.
1: Ciao.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Olé! Gut, war Bo. Castellaner sind gar nicht bleiben, der Flamenco.
1: Das ist der Pensor. Also, Olé, noch nicht so sind sie auch schön.
0: Nein, aber schon Italiener, Samurai Jay, der konnte il Flamenco Paranoia, schon lui. Hast du ja die Olé, sie so.
1: Quei Posti.
0: Ad Olé, dich ja auch, per cui che mai emissione va planeta fine, di hast du zur da a ti. Dal buenos dias, weiter il buongiorno.
1: E natürlich manchest du il buon di.
0: Exakt. Natalia, c'hai, wo ist das Astions, per nos auditors?
1: Che posso ti tradire? E crei come sai so col più belli da c'è una da guadagnare qualche cosa te nus le steht essens nus in poscuina tombola ed es bot minche di da guadagnare qualche cosa te nus e rozzo da quei derciò biglietti per gio liber in Valchons qualche da quei da guadagnare sia vel calendar
0: super
1: sieve giains naturalmente erenche in cerce da d'un bel lö in Italia e crei que es un lö ci destventò un enorm hotspot sulle medie sociali. Forse per dir Angel schön
0: forse da quel grande un tip per quelle quelle che vogliono un prua als venire libre hier per spendere ti regal.
1: Sì. Pisa, non è in cerca da Pisa. E là è nel 17.30 rotta, c'è un concienza, scienza, e si nascia là. E qui era allora Galileo.
0: Galilei.
1: Precisa. Oggi non c'è in Pisa, che posso già notare dir?
0: Aber?
1: Da più non tradisci.
0: Da, da più asti stiamo tradisci, a fine non scontierte zici. Aber io credo che oggi senti proprio bene per quei che non vai in massa.
1: Musica tagliema, è malegra. Tutta notte mi dà allegri da sin quisco.
0: Super. Diamo ai Edio, gran plagé de nostra musica italiana in tirdi. Diamo vignoletta la oz dies emissions per se vesta in compagnia da quella italianità. Grazie al fec, Natalia. Con te vai bene buon. Io dice adia. A per di adia lasciau osa i in toc en napoletano. E sai bosce ti che pesa so so quintic. I sai isto ca. E Pino Daniele che
1: un'idea
0: fa una musica da 1919 take me veglio per te ma mai devi son Emma che cos'è l'Alpino Daniele Gabi De Gonda di Adia per Oz lasciavusi in buona compagnia questa io da Natalia Weber ad Avias Radio RTR stai bene a tocca in autardi di

0: è creccia quest'oggi il tema del Dils 37 gross ci ves de deroz cuir. Quentes vetes de deo weis oz già mi su e weis forse già installò in ventilatur in pü. Ha, id es simplemente ciot, fitch ciot, ma id es simplemente steht. Also, già deinze coi pecec in imper mais, lasceronz già ciò in crescer per questas temperaturas. Ei almain sgirisham. Per cui, las giudains osa usce ben scu possibile, già vici una bella giovge, ristel frasch, e pilie pacific, al microfono Natalia Weber.
1: La stat cun RTL.
0: Musical mensch, feins nus viedi nature mensch in Italia, ed osa con Antonello Venditti e grazie, Roma, be precis.

0: Noemi, non ho bisogno di te. E drof però a vus e quei per giuver nos cecius speziel il dove siamo. Nus cercianzaccio in le in Italia e quei feins nus in 5 minuts.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: Sto bene al mare i scenusgenza se era al mer? Quen una stradisci.
1: C'è ciao ses.
2: Presentata Nikkis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch.
0: E rozzi in edizione speciale, vos savais, nos gens in cerce de d'un lö in Italia. Quis lö cugnosce Minchun, o orde films, canzons, fotografies in Instagram, o c'è d'una forza che vos deres svesse gena votelo. Nus descrivains qual lö, fitch simpel, o c'è.
3: Quest leo ne bec in leo tipic de far bogn. E quest leo dati giasse streccias e ports pitchens. Quest leo vive de blers turists.
0: Appunto, Gers Turists, di mene idees erun lö kunchaint, kun giasses strettes, e non è so schön lö tipic per ir a fir al bagn. 0800 22 530 il numero de telefon, che vos trovais ossa per participer e per guadagnir un paquet kun buntes taliemes. 0800 22 530, guardain si notte, Cici prova cosco prüm. Erter Natalia, buon dì, c'è il telefono. Ui, ui, ui.
4: Ursin, Ursin de Dona, buon dì.
0: Allegra meins. Ursin de Dona, denkle in Andrei?
4: Certo sì. Ja, genau.
0: E di nuovo, essens nus in cerce da lui, c'è lui cercein se melder dit?
4: Per me, a questo nosco, Venezia, là in Hufen Canal Stretch, io bin un tipico lì da far boin, che là ve l'avete si bella. Adesso c'è questa piazza Venezia.
0: Qui potesse essere Venezia? Non è però, mi displeasure.
4: Cerchiamo
0: di avere, grazie Fitch, un bel dì, addio.
4: Ciao.
0: Di meno, Venezia non è qui in Provenza in avente. RTR Natalia, buon dì. Chi è il telefono?
5: Io sono Maria Cahensli, da Siat.
0: La donna Maria Cahensli, c'è lui cercenza?
5: Io sono venuta in San Remo.
0: San Remo? E la loggia è una volta stata?
5: No, io sono mai stata là.
0: San Remo heis conosce per interrotta per vedere la musica con la ragione, ma San Remo non è qui c'è nus cercenza. Grazie Fidjona Maria per il telefono, un bel dì e alla prossima.
5: Grazie a
0: te, Milan. Addio. E noi ci a ter nostra ultima chance de tots. RTR, buon dì, ci prova.
6: A ben dica, la Rita.
0: Dona Rita, di noi andare telefono, ella.
6: Da quera.
0: Da quera. Buonissimo, allora Dona Rita, c'è cercenza.
6: Genova.
0: Genova? Genua, non cercenza nerne d'una rita. Displeasure, grazie a tutti per il telefono.
6: Bene, ciao.
0: Addio. Genua, non vince nerne cercio, ossia, c'è nus essens tres con nostre tre proposte. Nus vessens cercio, un bellezza lui, con bger sports vince erdit. Lui c'è nus vince cercio, fisto Portofino. Di mene, un giuna victur, oz, nu fa un gota, de meim cercenza il prossim lu.
1: C'è ciao ses.
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch

RTR in Metz la steht. Auch sind die Toten fast speziell sind, also so anders. Auch ist die Innocenz. Nuss celebrains la dolce vita. Nuss celebrains la musica italiana. Auch tutte die, con eccezione ti rimanci dalle gratulazioni se vos già vis de musica. Talenza tutte die musica italiana. E tu sei continuando con quella in pochi minuti, nempi in 4 minuti, is la desla dopo le novità, fin là dopo giusta encia. Una canzone tagliema. E quella zafò proprio scuinguatuter. Una mattina d'estate, le temperature crescono, non si giodainz.

0: Las novitats de RTR.
1: La città di Cuere vuole elaborare una strategia da bike e su il ferm Terra Trembel in Giappone cresce il numero di un freno in avanti. Qua in dusles tema sotto le 10, al microfono Urs Müller, PNG. La città di Cuere elaborisce una strategia da mountain bike per la zona di ricreazione locale. In il guaut de Cuere ne detti nomnado mai nankne jeans trägt se bike offizials. Per quai vignen de Pions duvrats trails inoffizials al Mittenberg ed en il Fürstenwald ein nomen in a Kommunikation. En in prim pass detti in a recercia online per tuttes persunas interessades. La fine mira sae de lavorar lura in a strategia fin la fin da question. In Svizzera nel ultims 12 mais vegni das dades us schibleres permissions de construir sco de pi ochons pitch pli. Konkret sein redund chunkante 2 novas habitaziuns vegni das lubides. Quai muossa in studi de la firma d'immobilias Würst Partner. L'augment sei da contribuir su letta meine las habitaziuns affittades, cun in plus da 10% cum preglia cun l'on avant. Per contra sein las permissions per habitaziuns de proprietats reduzides. I manche vinavant spazi d'abitar, la quote d'habitaziuns vides muntia vinavant a schars in percent en Svizzera. Il concern d'autos BMW a fac mercanta main de main godogni il second quartal de question. I godogni sais reduzi per 35% sin 1,2 miliardes euros cumprilia con la medema periode de l'an passà. La svevta sais reduzides per brumai 9% sin 13 miliardes, quai a comunicia il concern tudesc. Ier a BMW annuncia un programma de sparnia rigurus. Trant er auto duain redund 8 plazes de lavur vignide stricciades global main. Sent el ferm terra trembel in Giappun, el dumber d'un frende s'augmentas in almain 28, quai han comunicia las autoritats locales. Entant continuescen las lavurs de salvamenti da rumida. Mardia stremli la terra con una fermezza da 7,1. L'epicentro del terremoto sei stato in l'insula Kyushu e nel sud-est del Giappone. Ja è da grandi donne vide case e vie, e pli sei sbaluna in centro da compra. Le due ovre satomare in l'insula funzionation dentant tenorge vis, in a detti energins problems, a comunicia al gestionari.
2: La meteo.
1: Ozzese sulle lieve ciao del lentir grigiun, contro sera passano in cinz nivus pli spes. La temperatura maximale è 30-27 gradi in legge di nota, 34 gradi in surselva e 37 gradi in la regione de Cuera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Dopo aver visto da quelle canzoni che vi ho detto che ma non è in insomma una gente tiers che quelle esplosion. È profondo in il cuore forse un metalhead o forse un swifty e in giù non so da qui. Noi vogliamo voler sapere da loro e le dicono elsem o scena canzoni. La risposta è che una cosa è 10:15. Mio nome è Natalia Weber. Buondì. E con 883 già in tutte le direzioni.

0: Gjöp gjens med dile, së deshe din kvart.
1: Qe tajtë lëllë scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Mince di dirent le steht wohl eins nus udir tips de musica de quels ci semmel mein sprenze de ci ci discuren. Musicistes e musicists. Qui Stefna lo e le duc nos protagonists. E dots, meins fa la domanda, c'è nuna canzone actuale es inspiresce ferma mainch. Idees que forza una uscinomnida guilty pleasure, una canzone per la quale ci svergognaiva forse da fatte un po'. La risposta, corta e compatta da Loi Leduc.
2: Ja, wirklich, die neuen Justin Bieber-Songs, huer krass gefangen, Yukon, haben wir viel gehört im Studio. Ist unglaublich. Nicht mal guilty, sondern einfach pleasure.

0: Justin Bieber con Yukon, musica actuale, musica ci nuova per solit cotter RTR, ma c'è lo e l'educ MG Vigio per la rubrica C'è Taidla la scena. E dice, tornai a sedere ciò, per la musica ci stocca e non stuzz a cor.
1: C'è Taidla la scena.
0: Musica tagliamo naturalmente.

0: Musica più moderna tagliamo Jumbo da Takashi e Ketra. It is Bottles dei Gemets.
1: Il Gelände.
2: Presentato Gio a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'agosto in Val Schons. Combinanzaculturale.ch.
0: Da qui da questo giù libro da quell'ora zieve giusto Angel oggi comincia però a guardare la festa da stare sulla placetta oggi il punto culminante loro il concerto Cinzia a partire dalle 8 ma già ens potete ir a stare da compagnia e già dare insieme una buona cena qui a partire dalle 6 sulla placetta a guarda
1: Il Challenge.
2: Presentato Gio a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'agosto in Val Schons. Combinanzaculturale.ch.
0: In preciso per questo Gio a Liber das Kraftwerk, te je co ence biglietz per qualcun de vus. Il Gio Liber, quel veng presentò, scudit, trenter il 6 e il 23 d'agosto, e il biglietz son simplemente per una data de vostra scelta. Se vus podais pigliare quel biglietz e l'ora corse vais tempo e voglia ir in Val Schons a guardir questo Gio Liber. Tutto ce vus trovais son il biglietz, ce co da appunto ter nus usa de guadagnir, per quals vais usa de dir un telefon, 0800 20 25 30.

0: in Metzl steht, steht es er dem de Champs de Vacances e de Sport. E duché a qui Stefne erlö il Champ traditionell de Bellepi a Lyon. Un des Trainers es Wendelinke Bernard e per el es qui Champ gerde pü cu simplemente trainer a defense con juvere Bellepi.
1: Den primer fin mir ha che il defense am plager, a qui veni biars, a qui sam usante Bellepi. Che si prende di intorno in con lauter, che si prende a conflitti.
0: E da me è il punto culminante con una mini WM e der codice il trainer a un UVB per guadagnare per il Pokal.
1: Also, le ho dato in giugno in contro lauter, non mi scende da in tutte le equipe, di vai a budinare per il risultato, claro che vogliono guadagnare alla fine, abbi vai in tempo ferne, se che ha un piacere, è quel più importante.
0: Una piccola scuola di vita in quel caso erbe e appunto non abbiamo imprendere giù vera Bellepi. Quest'anno sono 150 fans in questo campo e scucipere e la domanda è fic grande c'è il campo?
1: Oggi fanno in secondo campo, in ottobre, per l'altro anno sono annunciati a fine di anno. Quindi in tour sono il bianco a termine, lo vado a esperto.
0: E in caso che voi non sapete qui, ma che i fans vengono ergogenti ad essere una volta della partita dove c'è un campo di Bellepi. Allora, scusate, alla fine dell'anno, essere pronti, lo potete allora annunciare a vostro piccolo per ir a giovere a Bellepi. E appunto, vi stai a essere svelti, in schneise allora, fitch welt, vendi ora.
2: Si sono presi il nostro cuore sotto un

musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà.

0: RTR Impuls.
1: Ed eroz per eins accompagnir a Bibiva Plan in Italia.
2: La bella Italia non esa di una bella. Curce la temperatura surpassa 30 gradi, diventa il semi mediterran un digiol. Normalmente prova ad evitare il mais ciots, ma questa primavera è la cialur d'estate arrivata inaspettata mais bot. Per quai sono sugli agiadrin verti smogliati e sain sco. Ai, sco c'è precis. Un toast, un cegel da raclette, in mince cas non esa agriabel. Mince suspür questa la forza d'un maraton e son una macina da vapor in bikini. In abitazione esa mo più mal. Là setza la cialur in mince cantun e smarschisce in sais ves, rivir fenestres, no jüde. In sé non lessa a mo tornare a casa per quai le vacanze da un giusto be comenzà. Usce lunch co possibile supporta la suors e l'inabilità da davare in pissamains constanz. La notte involva drette da snestra avanti il ventilatore. Piz de moschitos as accumulation su mia pel. I pizia. Ermes ciampo vrin patisce. E la leua ora som la bocca. Non sa più costar. Cucinare è nu impossibile, questo è un modo più l'abitazione. Stare in lingua al marcià per un po' frutta e verdure è un act ci pretende duns eroics. L'aua del mar da mince tanto un piccin surlevci, ma er là spetta privel. Idees de no dar slalom intorno las meduses, ma idees grev da tiles verer. Zac, un piz de quelles ardes gofreu, a mo un piz da moschito sul pedret, las larides ci no dan pos, mes cian da più morsch go viv, usce ce decit, paquetar, pulir e mucir il vallum nezia. Sur not passa tras Milano, Chiasso, Bellinzona sur il pas de San Bernardino fin all'Umbrain. Il di davo am spetta una surpresa. Temperaturas exoticas era l'Umbrain, intanto c'è John Antoni passa tu bond tras comun col motorino.
0: Impulse.

Attenti al lupo e fer attenzione alle temperature. Actualmente è a cuira 28,5 gros, also non è senza già potere giusto il 30 e vespero da 20 ince più ciut. Le temperature, le meteo intere ed entrate e le novità tocca per voi in 4 minuti. Fin l'ince signorino TJ con E così com'è?

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera dat usci bleres Lubientjes dabei jarsko de Pions bitch bli, tutine manke vinevant il spazi de abitar. E la Russia tace l'Ucrina moda massiva con drones e rakettes. Qua in dussels tema sozales indisch, al microfone Urs Müller, biendi. In Svizzera, in ultimes 12 Mai, sind ihr das Dades aus Schibleres per Missions de Construirschko de Pi-Ochons, Bitschbli. Konkret sind rund 52 Millionen Novas Habitations, wenn ihr das Lubides. Quei muss in Studi de la Firma de Immobilias Würsten Partner. L'augment sei de contribuir, so lette meinerles Habitations affittades. Kun in plus de 10% kun prilia kun l'on avant. Per contra sind las Permissions per Habitations da Proprietats reduzides. Den tant manche Wienerwand spazi d'abitar, la Quote d'Habitations vides muntia Wienerwand a Schars in Percient. Il Produzent d'Autos BMW a fatsch markante meint am ein Gudogn il secund Quartal de quest'on. Il Gudogn sei a se reduzi per 35% sin 1,2 miliardes euros, cumprilià con la medema periode de l'on avant. La Svevta sei a se reduzida per bunmai 9% sin 13 miliardes euros, quai a comunicia il concern tudesch. Ier a BMW annunzia un programm de spargn rigurus. Trant rauter du ein redund 8 mili platzes de lavur vinides strichades global mein. La notte passata la Russia ha già plir citats ucranaises. En la citat Krivi Ri, en il centro del paese, sein almain 6 persones vinides mazzades de datatges con drones e raketes, quae reporten las autoritats locales. A Lviv, en il veste l'Ucraina, sein almain 15 persones vinides blessades. Attaches pli grondas a erdas in la capitala Kiev. L'Ucraina da si è vartata c'ha da nuovo mai in centro da logistica in la Russia. In la Repubblica Democratica del Congo cresce il numero di casi di Ebola ad increscere, quai a comunicare l'ONU. Le misure da GIT stoppen venire extendite. Soprattutto dovrebbe da pli raube da GIT, equipamento da protezione e da pli personale specializzato, pretende l'ONU. Il numero di casi di Ebola si dubleggia mince 20 dies. Tenor il programma alimentare mondiale si derasa la malsogna in tempo da record. Il stavos 2 mai sind de pli che mili persones mortes in conseguenza dal virus.
2: La meteo.
1: Oggi si sulla lieve ciao dell'antir grigion, contro sera passen in cinz nivels pli spess. La temperatura maximale tra 27 gradi in Lenghi di Nota, 34 gradi in Surselva e 37 gradi in la regione de Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdi, mes radio.
4: Oggi è il d'Italiem der RTR e per quens occupanze in quest'ora erano un po' in cult Taliems. Per una con terzos c'è il corpo in Italia e per l'altra udinze un po' qualcosa da confinaris. Al microfono Natalia Weber, buon dì!

0: Boom de Bash con karaoke. Fanza un pass in a vos ante il tempo. Els anys 50 sono els prims lavorains de l'Italia rivos in surselva. Els anys 80 o quell'ora incinata do un'onda de migranza a Taliem s'impugir gers su della Calabria. Gers em lo recetto in surselva lavur e appunto er l'amur. E son restos. E grazie alla fabbrica e alle imprese di costruzione a Trun, e Trun sto un center per la comminenza Taliema. Gabi de Gonde è dura ida a Trun e da incontrò a Bgers, 30 rotter er a due giovani terzos, Elia Matteo de 7 anni e Nail Enea de 10 anni. E Gabi d'era usce incentete da questi due giovani, cioè ella ha giusto esordò al microfono dels. Els em penso, nus feins ossa la lavur dels giornalists.
1: Nus tus essen ne schicau in Svizra, aber ne scorre i tutti in fech italians.
2: Io son Emilio Matteo, e vi si adons, son pelle pais, de son italianer.
3: Io son il Nailinea, d'un febudem bal, vei dir Jons, et stole Ton, son aber mi italian et mi schweizer. Per nous stadel Martin Livers et os centro del duos de mondes. Con important en italianers per Ton?
4: Also per Ton, also wo gar nicht con importanz gehen, aber per mei, also eine fech importanz. Per mei dat die mo l'Italia quoque per toque balla poi international. In Svizzera sono più spinte che altri.
2: Martin, c'è anche il più gente dell'Italia per il ballo?
4: Allora, l'ho dato principalmente due cause. La spesa, cioè il migliale, c'è l'Italia, e una delle più grandi, e più la musica, va a fare più gente.
3: C'è la musica titola sul più gente dell'Italia?
4: Ah, quando vende Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Toto Cotugno e da Scioia Vinavon. La propria mia preferita è una dina un'estate italiana da Gianna Nannini e Edoardo Benato.
2: Martini Stiello sta in Galitalia?
4: C'è differenza sgado, Biaga da Stossio di. Also fa vacanze sono stato in Italia. A pi principal ma in pi baul, sto a dire pi baul, ma vanno se vens al San Siro. Milan va io viu X gades.
3: Martini, io sono stato a Juve, due a Turin e due a Basel. Sono stato più vecchio di?
4: No, deplorabile, perché più bello ma avevo se vengono giù a Milano.
2: La nostra mentalità è speciale, c'è più di me.
4: Il primo principale è il calcio. Lecce, per me non vedo l'Italia. All'Uania e basco mentalità sono prendere la cugina tutta più bellezza lì che si fa vacanze l'italiano sono questo che non conosce il Cavatron fanno fare buon lavoro sono molto svarto intorno ad els sono fare simpatici.

Con questa musica si potesse perfetto essere in un cabrio, passare se tra la Toscana, tra le vigne, a fermare in lui. Oh, che fissa. Va bene, noi siamo qui e noi siamo qui. Ed è sempre un dì di bellezza, a 30 grossi, a cui era, non vince però ancia. Noi siamo qui da conter, vince 9,6 e l'attuale mangio, da buon dì, se rivince il 30 ancia, ens gentile.

0: Meglio di sera mi dispirles 11:30, so se da quelles novitiz con Urs Müller.
1: La città di Quere lavora in una strategia da mountain bike per la zona di ricreazione locale. E in un primo passo è una ricerca online per tutte le persone interessate. La fine mira sai di lavorare in una strategia fino alla fine di quest'anno, in un in una comunicazione. In Svizzera l'anno passato abbiamo 209 casi di commerci con umani, con sunt donne sono state pertucciate. Qui ha comunicato la piattaforma Svizzera contro il commerci con umani, Platform 3. In tutta un'organizzazione di GIT consiglia passa 530 persone pertucciate. Ed in Svizzera negli ultimi 12 mai venire date su Schibler per missioni di costruire scoda più 8 anni più pli. Concreto sono raggiunte 52 milioni di abitazioni venite slubite. Qui muove in studi della firma di immobilias Würst Partner.
0: La meteo. Genonese da dir, ides. Ciot, ides bel, il solal splendura, in sé tu ci ci vol per la stid. La temperatura maximale è l'ora 30 vance 7 grossi in di notte e questa dice ben 36, e craivi del 37 grossi era cuira e da mem continua a quel preciso che era da mem un di de cielur, un di de solal con er intorno 36-37 grossi a cuira. E ora sono guardando giusto in una volta che ci dice scritto quanto ciò che ci vince a cuire 20 minuti anche una super sorvista e noi siamo 29,9 grossi a cuire restanzi l'andervi e se tu dici rivince sono 30 girisciamo.

Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù, più giù, più su, più giù, più su, più su.

0: Quen lunch es vos viedi de lavur? Smette event, c'è vos weiss 3 ure viedi per ir e nir der ciò de la lavur. Que es al mince di dels confinaris della region Chiavenna in Italia ci vem di per di in engi di notte a lavurir. E sper la sfida de stersul ora la bunura al bot a las cinci e rivelo racese per la saira a las set, fo a Diego Scratacini er lotezza fedia. Mince di de 13 meter surmer sun 1800 meter se lavurir la tutta di que al fa fastidi. Insieme con le differenze di temperature, da 3 gros la bonura e quasi da 35 gros a Chiavenna, bada el proprio che si è corpo o in pofadia.
1: Arriviamo giù a Zuos, per dire ieri mattina era più 3, più 4, no? Lavoriamo fino al pomeriggio, che arriva 25 adesso, anche qua in Gardino. Poi torno giù a Chiavenna 34-35, cioè faccio di quei sbalzi termici, anche fisico, me li sente. Se sei stressato anche fisicamente, non solo il lavoro, poi anche tutto il resto.
0: Di meno non è sbe la lavoro ci stressa, ma bene appunto tutto il resto con l'altezza e la midide delle temperature. Con 48 anni trova è per quel più tempo per rimettere da ciò, ma è per quel più giovane con Federico Zarucchi e il viedi e il stersu greve. Stentus, sei un po' un sacrificio per poter allora lavorare in engi di notte?
2: È un po' un sacrificio. Un sacrificio alzarsi sempre la mattina così presto e fare tutto questo viaggio. Dopo, vabbè, come dicevano i miei colleghi, c'è sempre un tornaconto, diciamo.
0: Depi dal confinaris da Chiavenna udis vos l'ora oz in nos magazin da mezzdì nus als weins podia accompagnir appunto sün lur viedi da lavur. So, controlla da temperatura, guardanza schalt ci cio nom uessa, na, des enci duna, vanci nof, coma nof. Ma vain, restains l'endervi, i veng, i veng.

Quando in cas c'è nuvais forse in c'è bedo o oce in c'è udia it vainte oce un po' in picciut ed è enorm plagiar e crec que vais us ergia bedo e totuna fa come c'è ten bain de davaro c'è luna l'otter tip c'è fir incontrces ome ma c'è ed ose per moment as ode e legia da per tut ils melders tips contra la cialur ma esen sinceres Nus conosciamo qual stotz plemet orde d'ora. Baiver, ger, esser in sombriva, der aere l'abitazion la bonura bot, bla, bla, bla. Ed è penso, e vengo a se le profondità dell'internet, a cercer els più curius tips contro la cialur. Ed è sorpresa, c'è geniels tips c'è dentro c'è tu. Per vide qui, o se giuzer le suradis. Tip number un... Ir la bunura e la sauna. Ha, escuchen us novessens già mema ciot, ma ci ci vuole la bunura bot e la sauna, se duse già vidal ciot e patisce l'ora più poc di rendel di. Anzi, da men, per esempio, is erin ci no tu scendi de cialur, se weiss temp, en squirra la lavura, ci ci weiss era d'una per plans, irin ci quarta la sauna, us patis più poc. Tip numero 2. Un scebe de plastic e la sombriva. Quello non è un trick che deriva semplicemente di X in lui, ma bene, il deriva dall'America del Sud. E crea quel sem proprio che ci so da dire in tuon cul ciot. Plastic è appunto l'avvantaggio che non conservesce il ciot e per cui è più fresco con un simple scebe de plastic invece di essere su un scebe con un polster o con un cuscino. Non è forse del tutto c'è pacific, ma vuoi su jais giure più poc o er più poc cu sun un scebe de ciram o scea. Prima qui, simple scebe de plastic. E l'ora vessens eren ce cociosa per la not, dormir in una amaca, also una hengematta. Que fem als brasiliems e la declaration è simple e absolut logica. L'air so circulir melder e per que non so usce ciot. Also se weiss la possibilità de pender su x in letter vus appunto usce una amaca fe que la probabilità che dormis melder is in mincia cascom. Basta. Un per tips weins usse per quis dis de cialur E naturalmente per le notti tropiche e l'uscita è forse l'opzione non se n'erna. Dormir per il frigo avvierto.

Bellezza, fa buona luna, ci esval in c'è da più, tutto continuo con insieme. Ed è un piccolo tic, ed è di una mega piacere, se posso dirti di nuovo la liet, è di già dit, ed è già ragione. E se vai c'è, ed è la giusta

0: La survesta de novitats enchevinza el Grischun cu la capitala Grischuna che vuol frenar i cruj travers cun velo pils uauls. Ursinca dis.
1: La città di Quira vuole lavorare la strategia da mountain bike per la zona da ricreazione locale. In il Guaut di Quira ne detti un nadamain anche na gins trajekts da bike ufficiali. Per cui vignan de pions duvrats trails inufficiali al Mitteberg ed in il Fürstenwald, ein nomen in a comunicazione. In un prim pass detti a una ricerca online per tutte le persone interessate, la fine mira sei a deluvrare una strategia fin la fin dall'on. In Svizzera, in ils ultims dodisch mais veni das dades usche bleres permissions da construir sco da piochons vec pli. Konkret, sein redund tschunkanta 2 Millionen novas abitations veni das lubides, quai mussa in studi dalla firma di mobilias Würstpartner. La comenza ja da attribuir sulete meina les abitations affittades, cun in plus de 10%, cum per ja cun lon avant. Per conter sein las lubiensches per abitations de proprietats reduzides. Tentant manchi a vinavant spazi d'abitar. La quota d'abitazions vidas monti a vinavant a schars in percent. Uscia en il sprech per abitazions in possess puspe crescits de la brill al cercle dur. Tenor la confederazione e media per 1,6%. In Svizzera resta il commercio con Carschauns vinavanti in problem. L'an passat em veniz registrats 192 novs cas, la maioritat donnes, comunicescia Platform Tret, l'alianza dad organizzazions na governamentales incontri il commercio con Carschauns. 55% de las persones vinien sforzades en il sector de sexualitat, 42% vinien nizegiades ora per la lavur bun marciada. Das umfrendas en oriundas da 79 differents stadis. En tot an las organisations de GIT cira passa 530 personas. En tot aia quae da 87 proceduras penales pendentes l'on passa. Il dumber da sentencias restia però vin avant pitchen, comunicescia Platform Tret. En its lais Schweizer sei questa Stadt da da pli situazions privluses per barchas e nudaders u sportists daua. La societate navigazion BLS ha registrat 3 situazions modurant lemna passada, sin ils lais da Thun e Brienz. Durant rauter sei ein nudader veni fin ad 1 meter da tiers dal propeller da la nav. La societate apelescia a sportists e nudaders da tegnair la distanza, evitare il sports e las fermadas da las barchas, ed insomma, respectar las reglas. Era schina barcia navigescia plauns saiem blessures privluses e mortales pusaivles. Las via fier svizzeres an il second quartal da quest'on registrain records da viadis facts. Summa summarum, san ils passagiers viaggiat 6,3 miliardas kilometers, quai e 5,2% da pli il medem quartal da l'on passa. Quai comunicescia la litra, l'Associazione Svizzera per il Traffic Public. Tenorella continuescia uscire in trend positiv. Er il traffic un rauba saia cresci, quel saia ter las via fiers in Svizzera cresci Mainz per 2,2% pia 2,8 miliardas kilometers. Qualche monti ina stabilizzazion, so enter ina fase da plirs regress ils ultims quartals. Gianni Infantino defenda ses plan di spitaivel da privatizar il campionato mondiale da balapè. Il presidente della Federazione de Balapè Internazionale FIFA vuol dare ad investors externs la possibilidad di investare nel campionato mondiale de Balapè. Questa è una chance unica per recalciar da ners e sviluppar marcantemain il Balapè sin lentir mund, uscia Infantino. Ed è una proposta che il gremis della FIFA stoppiangea era anche approvar. Il martedì era venuto in conoscenza che la FIFA vuol privatizzare per parte il campionato mondiale da balapè, in a parte dels drets commerciali doan venir vendits ad investors privats. Il plan ven criticiato da plires parts, vehemente main era dalla Federazione Europeica da balapè, la UEFA.
2: RTL, il magazzin a mezzodì.
0: A quai venze un pinauz de mesgi. I in cappe l'ovra elettrica tumlasca casciau sciavi kilometers dils flums alvra a rein posterior a sciocar pa millis de spests oz prenil WWF posiziona dat monescia a pretenda masiras.
3: Mincia minuta aua ca manca in nos flums e pels pests absoluta main tragi coi muosa coi cas a coi ascia in ce bo capita.
0: Di Anita Mazzetta. Sprinkles, Raschladüres, Gian Sulver, L'inartlum tut titels d'ovras literaras de Jerry Klanguti che scriven in puter viv, creativ, magari un poet experimental. Quart avon la premiere d'un ulterior film documentar manege il protagonist si la domanda co el restas bugen en memoria.
4: Eves gust se restes un po' mi idea della tolleranza, c'è chi non sis, mema fanatic be per una roba. E non svezza più le altre robe che lo piacesse che era stessa.
0: A tutto è buono dolce fa niente di un primo mini dus espresso solumarenze vinevon. RTR all'estate italiana nuo che le ore fanno un po' pi ple un tic-tac. Per qualche vignan zur confin esi de festina il tact della precisione svizzera.
5: Il sacrificio c'è sempre. Perché quello è ovvio che partiamo la mattina presto e torniamo la sera. È una scelta, no? È ovvio perché siamo qua tutti, perché la paga fa quello che fa.
0: Il sacrificio di quals talians che pandulescen gi per gi dentro Italia a grigiun un poet, pitart. Os un qual dettaglio dell'attuale onda de caliras che contonge oz punct culminant con local tocan 37 grads.
2: La meteo.
1: Oz dati bler sul egl e gli è ciaut. Fitch, ciaut. Cunter saira passen in cins nivellets. Las temperaturas maximales entrant er vence 2 grads in lenge di nota, 32 grads in surselva e 37 grads in la regiun da Quira. De maunesi vin avant, dec sul egli, fil suenter mezzdi e la saira poi localma in darurezis ed era de maun dati in dida cialira cun 35 grads a Quira.
0: Oč minuta zvrgala z dodiš danton. Ils melis pesh skrpai els flums alvra a rein posterior su entri in cap tecniche l'ovra hidraulica a sedientum lasca sciabigia della domenica. In a bunura in iginao curide tras ils flums in una lunghezia de plirs kilometers. La conseguenza pils pesh fatala. Quel che sciabigiao è pil VVF grigiun inacceptabile e drovi masires de vardil cantun ca obligation les ovras cui va per aua restonta. Federico Bellotti ha discureu cun Anita Mazzetta del VVF grigiun.
6: Anita Mazzetta, scugiu dicez vos la moria da pesce l'alvra si vede in disturbi tecnica in ten l'ovra elettrica de Seglias?
3: Also primo tals in caps tecnics quen halt tons collaterals che le ovre elettriche scagionen halt ad in puspei poi è in faccia. Io aber è in faccia che mince minuta aua che manca in nos flums e pels pes absoluta mein tragi coi mosse coi cas a coi ascia in ce bo capita.
6: Kindes kilometers de flems en stos durant radonte nora per part sichs, kand gravanta ena tala intervenzione in ten ecosistem de flems?
3: Also pils pesch è klar, minche minuta kaue manke è absolutament tragic, ad ins wese è che nus wein praktik mein in a sperdide totale dils pesch. È dat autre spezies in quei ecosystem che san in tun en paar meier kun tales problematiques, per exempel macrozoventos, also ils insects in quei ecosystem che in è fitch relevanz. Quels an strategie de survivor, de si dic co il lecce de laua rest un paar humida, san el survivor, diamo nos in agada quei no ca til macrozoventos e le sperdite boschi gronde. Fet tragica e abbe si gire le sperdite dels scinum nai pesce rambots, quels rimplazza quels e si gire lo pigref. E depende e con intact, con resilienz in ecosystem ai. In ecosystem che fet resiliente din taxa in antuon meier kuntales tragedias in system cum bia deficit a quei ai il cas en quales aus kent per tucades ele sein fet so squitch de las consequences de las overes electricas ele sein canalizades ele san grons deficit ecologics a leu ai va quei bia pidich che schein system sa se reveni scha in summa.
6: Anita Mazzetta tornanti in cap dall'ovra elettrica da Turic. La EVZ deici la legge da pressione sto poderne messa giù in disturbi per motivi di sertat, c'è capito a co, scupper schwada che l'argumentazion.
3: Problems tecnics, dons collaterals, venus ad dina puspei delle obras elettriches. Quest simplemen in facin sabovina segertat absoluta. Den ton eisi è clar, che il sistem sto a si ben scopusabel funziona, che les aues an ad dina consequente, ma in senza interruption aues restonta. A se quei para vodo funziona, che in quei cas, quei che fa su stamai, perché tocca nos a quei è funzionau, stons prender mesires, stolken tu miran neu el problem, a cei mesires en lu depende, cei stons, costons obligales ovres, perché el sapen a dina garantie aure stonte. Perché quei che capita osse cum fa, naturalmente boculas leges existenzas con la protezione delle aues.
6: Che vuol dire la politica vigna ad essere domandata probabilmente il prossimo tempo?
3: Il cantone domanda, also primo dati quella ricerca giuridica, ne chi vimmer au c'è ai propri stai un motivo, stai un sbaglio da personale, stai un sbaglio tecnico, stai un sbaglio da indrezz, che sto proprio mi da tecnica, ma in questo non ricerca smussa, allora sto il cantone pretende delle opere masire perché quei capiti vuole il futuro. Cominus è, mi viene esi su che quei vigne a capità, ad io scovevi e fosse bugien orientata luce, c'è che proprio sta il problema, c'è che vigne prisco masire.
6: Ma resumonti in spalciandere che è una grande catastrofe, c'è capitata co?
3: Quei in assoluto grande catastrofe, quei in cas quasi unica in quella misura, a tal caso ascien bocca pita e per quel che gest ossa gli antichi spazi acquatici e extremi su cui è prevede la il scaldamento del clima, il pesci han enorme stress prevede il clima naturalmente per il deficit che nos vengono e nos es aus luvigna un tal eveniment che è assolutamente catastrofale. Non stiamo vero in mirà se nos es aus nos dovrain vero in el futuro revitalizzazione, sanazione de nos es aus perché letzte sein en in vero in schliet stand.
0: Anita Mazzetta, del WWF Grigion, de vart il casculs millis de pescts carpaien tum lasca su entri in cap tecnic de l'ovra hidraulica di Evizet a Seias. Ele scriptura, pictura, pur pensionau ad ils bärs in terra romuncian conoscen el improbabil igiu ina ni l'autra de sias ovras ni udiu el zanua a preleger, per exempel els gis de literatura. Gjöri Kleingutti, inca preleger ses texts moda unica, ad insomma, ei iangerinés, sco persona, son vignus portretaus numerusas ga, e son de RTR. A cusera dati ina novissima ovra che Archiv Culturale in Gedinalta ha realizzato. Il titolo del film Simple senza schnickschnack, Jury. Anna Caprezza schon an qual scec, an qual ura avon la premiera.
7: Il film che l'Archiv Culturale di Gedignoto ha realizzato con Gjöri Kleingutti dura una mezz'ora. El comincia con un portrait tipico dell'Engedinais che vive con sua famiglia sul ben purilla di Selles, vidvart l'entra entre bevere e Meden. Nempe chantant sun sia tractor un vel fort blof per ir a fare un giro in comune vi Meden. In sia mod modest tradesce il magister pensionò e scriptur per intent be poch del film documentari con el.
4: Se nau se tribel bser che domandan a me robas sur del scriver o sur della vita. E allora il regissur o quel ci ha fatto il film voleva c'è già col tractor in Svezia scuceva in col tractor.
7: Gianni Colabasso realizzò il film Jury in incombenza dell'Archiv Culturale d'Engedignota. Squerge più sotto portrait de personalità ci sono degne di venir preservate filmicamente erpel futur.
8: Aber è un sehr bescheidener Mensch. Und das hat beim Film ein bisschen bremst. Und da hat man mit Feingefühl halt immer wieder hey Jury, was machst du heute? Und zeig mal. Und dann hast du Sachen herausgefunden, die von ihm aus ja nicht gekommen wären.
7: Il film Jury muestra le più differenti facette della vita dell'Engedinais, ci giova con grande passione, per esempio, la schach, pittura ed ama soprattutto la natura. Una roba fa Jury Kleingutti però meno gente, scuccia il declara il film.
4: E non sono un boom, è un boom da discorrere. Per esempio, se stai a discorrere in radunanza o se facci da quelle sbarbotate, e ero a nessun svelto per dire da lungo c'è manaccio. E triscalò, con scrivere, potevi certo ben studiare e modellare e ripetere e tutto. E che cosa? A oggi do enorme fermo a cercare c'è la mia idea.
7: Questa documentazione non è la prima che do da Giri Clanguti. Oggi, con 101 anni, so sia vita, sia mince dider ciò mi do in con quel con avent de gens. C'è svezza il film, magari era un nuovo giuri, o c'è il cineast Gian Nicola Bass.
8: Aber im Prinzip kann man alle 10 Jahre wieder einen Film machen von jemandem. Also ich freue mich oft, die nächsten Jahre, also wenn er dann 90 ist, noch wieder einen Film machen, weil jemand wächst daraus heraus, oder er wird vielleicht ruhiger in gewissen Sachen oder lebendiger in anderen. Vielleicht im Zeichnen dann mehr talentiert mit neuen Technologien oder wer weiß. Und das sind immer Sachen zum Entdecken. Und wenn man jetzt in den Film geht, entdeckt man wieder eine neue Jury.
7: Giuri Clanguti svesa admette che questo film, wasa il tete de passo cent'ans, al fece arnire un miel emozionale.
4: Ma in sé è un piacere, sto il dir per ciccia. E c'è certe robe che dai fat, è forse interessante er per otters, e perché lo c'è di bel, c'è demasa misa dir questo film, ci vuole l'archiv, e che ciò sette resta, ma sì, che lo è.
0: Giuri Clanguti, il scrittura pur pensionau che è il reminente e dalla partita cusera col film documentar Giuri di Archiv Culturale in Gedinauta a premiera in film di una buona misura con sotto titoli studesci da vasè cusera nevende la SIS e la Sala Culturale a Puntragigna.

0: RTR Namiets l'italianità, estate italiana con historia a historie santupadas e la terra del dolce fa niente, dalla pasta, del vino rosso, dalla spiaggia alla mar. Ascia, conosci nous la bella Italia delle vacanze d'estate, nu a caplunas, anstedi destinazione Italia e mare. Le prossime minute udinze de quals concella? Destinazione Svizzera, in Giadina Alta, per venire a Louvre, sur tutto il baguette. Gi per gi da via di anzie, puspei in giù, numerus miradurs, per esempio, vengono dalla Vuclina, ni del contorno da Chiaven, sur confin, per fadigia l'urpeon de mince gi, che è pulit pi lucrativs, che l'Italia, ca a barè, seu prezzi. Sur de jetz ad insomma lur mince gi de pendularis sur confin an qualin raquentau a Florin Juan castia Fabiadi cun els en l'urbus.
1: Chiavena in bunura las cinge mezz.
2: Giorno.
3: Ma buon dì.
1: In bussin con nov plazza sferma e pacchettenta me.
2: Ma sei già scazzato, eh?
1: I desbot, ma cuccia Federico Zarucchi un quinta, sei acquist un del sacrifici che ci fece per lavorare in Svizzera. E durante il viedis, si può servire un cupidin.
3: È un po' un sacrificio. Un sacrificio, alzarsi sempre la mattina così presto e fare tutto questo viaggio. Dopo, vabbè, come dicevano i miei colleghi, c'è sempre un tornaconto, diciamo.
1: In teccia si è scolex fermo appunto in cupidin e Diego Scartacini il chauffeur. In Italia un po' più svelt, però in Svizzera a stegno il vid al limit. Con sias abbondant 48 anni è più difficile da zadusirvi della situazione. Sai cosa il viedi, il uraris, le temperature, ma è la differenza d'altezza ci vien superi da minciadì. E il bada surtuat quellas. Minciadì da 300 su 1800 metri sur mare di navos. Er las differenze da temperature, da 3 grosini in giadigna, fin quel zarduant 35 a Chiavenna, e già el da degualisir. Qui, con fer più poc la fin defna.
4: Arriviamo giù a Zuoz, per dire ieri mattina era più 3, più 4, no? Lavoriamo fino al pomeriggio, che arriva 25 adesso, anche qua in Gardino. Poi torno giù a Chiavenna 34-35, cioè facendo quei sbalzi termici, anche il fisico me li sente. Se sei stressato anche fisicamente. Non solo il lavoro, poi anche tutto il resto.
1: E tutt'una usce Raffaele Ceruti a sapere perché ci inspiglia su un setto il strapaccio. Alla fine del squins a sguadagna ben con lavorare in Giadignotta. Se avesse lavorato gli ultimi 10 anni in Italia, non avesse lo scelto straps a disposizione e sia vita guarda ora tutt'altra.
5: Avere sicuramente una vita diversa o non lo so, avere anche molte disponibilità economiche, quello è ovvio, no? Perché lo stesso lavoro che avrei fatto in Italia non mi avrebbe dato sicuramente uno stipendio del genere, quello sicuro no.
1: Per quel si lavora già da più con 3 anni con confinari, non si è già mudato dell'imposta e di si rende proprio da lavorare in Svizzera. Per i giovani e i giovani ci lavorano più poco in Svizzera, sono i corsi cresciuti per doppio, e dunque è già quelli e quelli da fare quinto è già più bene, se questo si rende o si proprio. Ma appunto, non sai bene la pelle ci decida. Usce cuccia Federico Zarucchi managgia, sai la lavoro da murider organizzare il Deutschmelder in Svizzera qui in Italia. E questo sai per el, ci lavoro da più 6 anni in Giadigna, qualcosa importante.
3: Lo stipendio, ma anche la maniera in cui ho organizzato il lavoro. Io mi trovo meglio rispetto a come era organizzato il lavoro in Italia.
1: Ed erci in spiglia su delle strade la via in Svizzera e di Navos, sai le stesse, stentus, da stare sui la buonura, le cinci, ma quelle sfide stocciano oramai ertiers, usce il ecco e il bus. Per Raffaele Ceruti, a stoglia proprio studiare bene e scutrere le decisioni. Per el fius quen empe er bel da dire a mezz'dia cesa a mangiare giantir e d'usher poter giudare da più la famiglia. Che fius un gran avantaggio da lavorare in Italia, ma appunto, senza lavoro allora proprio la patria, detta quer grandi sfide. Scu per esempio, ci si obbligò da lavorare er la santa buonura.
5: Piace a tutti tornare a casa a mezzogiorno dalla propria famiglia, no? È ovvio che... Cioè, nessuno lo nega, però è molto difficile. Per riuscire a prendere una paga così, innanzitutto noi che abbiamo anche tanto il jolly e il sabato che non lavoriamo, quello fuori non tutti, anche solo la mezza giornata devi lavorarla, no? E dopo, oltre a quello, magari sicuramente devi fare un bel po' di ore, perché sennò non riesci. Da noi paghi un casino di tasse, il problema è quello.
1: Per Elsa è il più grande problema, però, c'è il stedi italiano in ciascia mem abgeres impostas da quels ci lavora. Per survivere e poter pagare il quinz, stogliere il lavorare in Italia è lavorare da più ore. Ma appunto, i detta dappertutto un per ed un counter, sai che ora in Italia, scuere in Svizzera. Un ciò già ben bot da vossetto qui squins e ponderazioni e smario dell'acqua. È lavoro già da spedizioni come reader e da quels passa 15 anni in ingegnota. Esce tutto va o scesco ci stes, vuole in pensione l'ancivin. E tutt'una, el vuole lavorare e risursi a pensione ora.
6: Io ci sono un figlio grande, vorrei stare a casa a fare. Io dopo la pensione, se c'è qualcosa da fare, vado ancora, no? Perché mi piace il mio lavoro, no? E poi ti svaghi fuori e stai a casa a fare.
1: Tutti i confinari e il bussin però vengono gente a lavorare in Svizzera. Le discussioni intorno alla PEA e con quella e le imposte stagliamme, quelle non smetteranno nerna in avvenir. E rivoso il bote a Zuz, vengono i confinari senza grande tam-tam sui differenti plazzi da fabbrica.
4: Va bene.

Aquai è tutto il magazzino di Masgida con la Gievia del 30 di Fanadur che veniamo preparati e presentati da Dursin Cadigia da Gheorghina Ianchi, producente Presca Bundi. Noi e i nostri magazzini sono massa altri per teclali, germerà, flessi in nostra pagina web via l'applicazione Play RTR. In 6 minuti, dati le 12 mese, ben appetite, dotz, se vous vet stedi, centauena, te clauvies radio, figessi sur stasche, dat bo x in traccia all'italiana, sin viestir de miezgi, escemo in tomate con mozzarella garnida con basilici, oz cumo musica italiana, resuna ort vies radio, ca ascio nozze de meo, nozze nua, poeta, ncete fa appetit sin pizza a pasta. A quale cae d'anton, samciade per accompagnare la vostra pausa da mesi la Giusi Ferreri quella che è iniziata a Palermo a crescidasi a Milano. Buon appetito, ciao ciao, a discutiamo da voi.

0: Les dudes e mates isa e per tocco es ciamo su die a buona musica italiana che ci non sai mettere a vend ma in cas c'è quei isel cas l'ora da quei usa un per minuts quel ciosa nataliem
1: Les gratulazions
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch
0: Ed è tempo per le gratulazioni da RTR al microfono per voi Natalia Weber e scudit capo d'Aisus oz erge viger musica Nataliema. Ma se voi volete viger musica Nataliema, non avrai oz giure giagia bgera ispirazione. Nos gratulans cuprim su l'umbrain, lo es la Leontina Hug, ci festaggia sia 55 anniversari, prele is mi descritta questa gratulazione. Cara Sora, oz ai tiu grand gi e ti asces festivatio 51 aval onde nascincia. Nos gratulain a ti, sinti una talezzi, e già vijain tot mo il bien. Buona sanedat, quai che hai il pli important. Oz hai in bellezia gi per stare insieme con te scars e gode in bientoc pete ed in caffè. Car saliz da tes fraliuns con lor famiglias ed era da tiu Pascal. Ils schluovei schluoneckers heimwe, dat leins nus con Rosmarie.

Schloeniger's Heimweh. Rosmarie, neben einer Rosmarie, wir beim per la Leontina Hug del Umbrein, ci festaggia il 55 anniversario. 56 anni festaggia Petra Caduff de Castrisch. Ella sorben questa gratulazione. Cara Petra, senti una talezzi già vigiainus a te tot mod il bien, biaclec e con son buona sanedat. Ti eis la melra figlia e sora che dats in quest mond. Car salitz da tia mumma Imelda e tio frar Orlando. Els vesen gugent da fer suter alla Petra e quei con David Bowie e Let's Dance.

David Bowie con Let's Dance, un regal de musica che nous pudens trameter al giubilara Petra Caduff de Castris per sie 56 anniversari. Per la prossima gratulazione giains ad Andiast ter la Ines Dietrich e le festaggia sie 60 Quis plets sun per ella. Cara mumma, oz hai in gi tut special. Ti festivesches, tiu si son tavel net anniversari. Nus lein gratulà a ti de tot cor e gevijà a ti in bigi de fiasta. Qua gi special duai esser en planius d'allegria, risades e bials moments con la famiglia ed ils amics. Nus gevijain a ti per tiu futur buona sanedat, bia plager, cletch e biaras bialas aventuras. Resta sco ti eis e gauda mince moment. Quai gevijan tiu reto tes Afons Dario con Desire, Ivana e Lea con Curdin e Luana. Aveng fat festa, si andiasch con le Ines Dietrich, le stubete gengterleinse con Göschene Airolo.

Köschene, Airolo, le stobete gengci lasche feste dir el Ines Dietrich den Diast il 60. Anniversari. Elü is Arno Lamprecht, ci festaci il 65. Anniversari, si gratulazion ving ordel partenz, ed is nie scrit. Charbab, con grande fortuna e grazie tes frar Jon, ci da salvati a vita, postu oz festeggiarte il 65 di d'anniversari in tia patria e la Val Müstair. Es disdot lül es stat un di, ce no non invliderai mai. Tu hast nu un mantun angels. Nus eschen tots ferm contains, ce isch amo pro no. In nom de tes fil Gino cun famiglia, tia donna Helena, tia figlia Luana cun Erwin ed in nom de tot tia famiglia a Givijaina tot il bun cun sandà e fortuna. Un grand viva suntai e char saluts del partenz. Per Arno Lamprecht ed Leins Nuss, wir sehen nur bis zum Horizont das Kastelrutter Spatzen.

Les lodoles con quel mazzolin di fiori. Te lo per il centedur delles lodoles Arno Ragut Czarner. De Samurezen elfistaggia zie 74 rivel anniversari. In 7 minuti is luna. A partir da dosa podais us erinche gratulir spontan. Que podais us scuod una fer con scriver in WhatsApp al 079-200-7007 o con telefonir al 0800-20-25-30.

0: Laura Pausini, io canto al telefono sun us la Ivan Scolieri e la Alina Viola ci vessen gugente gratulere qualcun. Buonasera insembel.
1: Buonasera, diese buonasera. Ha? La Alina Viola a dia gratulassen bugen al Bab Martin Scolieri sil curontavel a del Claudio Scolieri sil curontavel quattravel on a dia bisogn a del tutto bien. Ti esetti c'è. E l'ugheggio può proprio di vignocul mormoni il nostro buco.
0: Ingin problem. L'importante è c'è la vulava e c'è la giavice tutto il buon al barba e al bap in quel caso. Se si vede il fer festo tutta la famiglia insieme?
1: No, non si vede in te questa persona. In a cacao, in a galau, in lavoro, a pilu e quella soia.
0: Allora esco e uscia. Allora si può però appunto gratulervi. Radio fer un piacere ai due giubilari. La musica fa in loro un piacere ai giubilari plus era alla Alina Viola e la Tarla Gugen la Macarena.
1: Tarla Gugen.
0: Super, allora lasciai su suter ella e als giubilars grazie per il telefono e bel se vemez di insembel.
1: Grazie al
0: fe. Adio.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! In a chansuncha, min chins in cus mont cunosha crai a sot. No doque so veins ma ter Macarena esque in mincia cas, il cas. Ter lo veinsa quista chansun de sutir per Martin Scolieri ci festaggi il 40evel e Claudio Scolieri ci festaggi sia 44evel anniversari. In avent, cun la gratulazion ci vende Giuvaute de Vendelinca Jochen. Buonasera.
2: Buonasera, Natalia.
1: Duas gratulazions al pront per oz.
2: Sì.
1: E da chi vem loro quelles?
2: Alla, Leontin dal Nines, caras tubilaras, tobien sin vies natalezzi, una sanadà, finivie su mos coadina, a figliei mina vonna si scoda cheu, salit vendelina.
1: Per la Leontina Hug e la Ines Dietrich, dat lines os enche il cormische daute derdin, con il canto Maria e da già vision cim belse, vemez di ser Vendelin.
2: Sì, ciao Natalia.
1: Adia.
2: Sta ben,

Pel 55 evel da Leontina Hoog ed il 60 evel da Ines Dietrich vainzete lo il cormische daude d'ardin con il cant da Maria. L'ora da conce sul fnune gratulazione via WhatsApp, quale is per Corzin Albin de Denis per sia 44 evel anniversari. Ad est ne scritt. Car Corzin, ja oggi visce la ti mo il miglior. Buona sanadat e pi l'avenir bia plagers con tia famiglia, la lavur e tes hobbies. Fai oz in teg fiasta e lai ir bain con tai. Il splicar saliz da tia deccia, Teresa e famiglia Giuda Brail. E se avesses era in cegu gente gratulir, zanunz ce uasa.

0: Nick, ci sei tu, al telefon ist Ursula Josefa Kleis. Buonasera.
1: Buonasera. Noi schlessen buongiorno gratulare nostra cara Beadia, Anna Lucy Kleis, che sta per me sein, senza il vincino avvel onde una scienza. Ci avvisa della tutto bene, buona sanità, e che mondi ben con ella. Il tata la tata di Dardin.
0: E noi potremmo gratulare alla giovane da 21 anni con Teofil Kleis e le Flores Alpines. Grazie per il telefono e un bel sabato.
1: Grazie a tutti, senza vedere in altre
0: grazie a tutti, ciao.

0: Ich war vers Lünemetz al Telefon e spero usa. Mario Rosin de Scuoci ves gu gente gratulire. Allegra mein, Sir Mario.
1: Allegra mein.
0: Il salut vengen ca il cellura cuira.
1: Precis. Also intanto salut si devori ora iremo ora qua in cellura.
0: Ah, buonissimo. Allora, cominciando noto col salut.
1: Ah, e gratulazioni niente me qui na, all'altro verli che accomplisce oltre 80 tavoli, di dirigere tutto il buon e di navand buona sandà e hai che non potremmo già dare ma bella sura insieme.
0: Ed in quel caso dopo è oltre in un incontro d'anniversari?
1: Sì, precisa non sa scelta, ci damo un incontro, ormai non è tradito, ma non arriva in amore. Quindi di noi si vive in amore.
0: Buonissimo, quella sorpresa potremmo sordere direttamente via radio. Allora, già vi un bel incontro, una bella festa e noi potremmo sentire gratulare musicalmente con gli auguri per il compleanno. Grazie per il telefono e bel sabato mezzodì.
1: Stessa mezzodì.
0: Grazie.

0: Ils jauers pel cumplion, nu pem nernamancier durant les gratulazions de RTR, oz il regal per Walter Verli de Cuira ci festaggia sia ocentivel anniversari. In 3 minuti is l'une mezz, temp de 3 rence la busce ci ci guadagni ils bons pel bon engedin, ed ecco già fat per spegnere un po' tempo, oz è in quest'ora a Denise ter Corzin Albin el festaggia sia 44 rivel anniversari e sia mim Teresa Livers vava scritt a nos per gratulir.
1: RTL, les gratulazions.
0: Ed oz am stöll einches cizerter vus, ed è proprio credo che nos ter lein soz tutte di musica tagliema. Qui non è il caso, scusi per nutter l'insus USA durante il 7:30 musica italiana, ma questa sera, a partire dalle 5 scene umbrali, è l'ora del ciò tempo. Sieve il magazzino della sera per musica italiana. Asa, non lasciare in crescere, ma fermo, qui dopo questa sera ci noti una grande porzione musica italiana per voi, perché potete giudare questa di cialur. E l'ora sclerinza o senza scelta la temperatura attuale 34,8 gros a cuira. Ci vi sono tutti un bel pacifico se mi metti di, noi siamo dins in un'altra volta del ciò. Mio nome è Natalia Weber, ste bein.
2: Il suo intermezzo di RTR. Con sempre verz. Scoverides e hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Les novitats de RTR.
1: Il Tribunal Federal ha annullato una votazione in la Vischnanca da Schweiz, beci ad empli l'obbligazione di informare la popolazione. Ed il Comitè dell'Iniziativa del Nutriment fa recurs contro il cudigetta votazione, empli il spunt detti a quai informazioni faladas. Quals temes da quest'ora, gli è la sduose per vos il microfono e Ursin Kadisch. Buonasera. La Vischnanca da Schweiz sto ripetere la votazione dal settembre passato. Il Tribunal Federale declara non valaivla la votazione. La ragione è che la Vischnanca non ha tramesso nagin text del reglamento in palpiri. Uscia, non la Vischnanca becce ad implisi obbligazione di informare las votantes e dels votants. Da deponere il text in cianzlia e dare in vista o dal pubblicar mo online na tangia becce, argomentesce il Tribunal Federale ed ha approvato il recurs da dus abitants. In recurs che reveni refusata alle istanze centunali. Uscia nella revisione della planizzazione delle zone di protezione becce valaivla, quella è revenita approvata con buon 60%. Il Comitè dell'Iniziativa da Nutriment appare inoltre in recurs da votazione contro il Cusel federale e la Cianzlia federale. Le indicazioni nel codiget da votazione meinians in vias faladas e qua emplirs punkts. Il Comitè pretenda correttura. In adetia, per esempio, una ginna fina mira lianta che la Svizzera stoppia a producire senza 70% delle victualias che la dovria, argumentesce il Comitè. La Cianzlia federale, quella resta ter sia versione. Il text della iniziativa compiglia che le nuove prescrizioni stoppien essere realizzate ai fer die Jons. Ort vista dal Cusel federale, saia quai in affina mira lianta. Bell'iniziativa decida la popolazione svizzera il 27 settembre. In Svizzera resta il commercio con Carschauns vin avanti in problem. L'an passà en veniz registrats 192 novs cas, la maiorità d'unas, comunicescia Plattform Tret, l'alleanza dad organizzazions non governamentales incontri il commercio con Carschauns. 55% delle persone vengono sforzate nel settore della sexualità, 42% vengono iniziate ora per lavoro bummerciata. Le umfrendas en oriundas da 79 differenti stadi. En tot an las organizacions da git cira passa 530 persone l'on passa. En il slice svizzers ai questa stat da pli situazions privluses per barches e nudaders u

0: sportists dauer. La Societat de Navigation BLS ha registrat 3 situacions modurant l'emna passada, sin els lais de Thun e Brienz. Trant rauter, s'ha inundat a venir fin a 10 metri de tirs del propeller de la nav. La Societat appellesce a sportistas e nudaders de tegnair la distanza, evitar els ports e las fermadas de las barcias ed insomma respectar las reglas. Era sina barcia navigesci a plaun, saem blessures privlusas, uscits und mortales pusaivlas.
1: La meteo.
0: Oggi dati bler sull'el e gli è ciaut, fitch ciaut. Contra saira passen in cinz nivellez. Le temperature maximali entrano entre 22 gradi in lenge di nota, 32 gradi in surselva e 37 gradi in regione da Quira. Da maune si viene avanti dec sulle gliifils, entro mezzdì e la saira poi localmain dar urezis, ed era da maun dati in di da cialira con 35 gradi a Quira.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione in autostrada A13 in direzione nord. Il traffic stagnesce tra lo stallo e Mesocco per via di un veicolo con panna. E la Val Charl è serrata per via Bovas e la via serrata tra San Jon e Charl per tutto il traffic era per pedoni e ciclisti, come dicesse alla Vistanca da scuola.
1: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Kunst Kuverides. Hits. E sempre Welt.

0: Les novitats de RTR.
1: La vischnanca da Schweiz ha da repetere una votazione. Il Tribunal Federal ha declarato non valaivla quella della Tun. Ed il Comitè dell'Iniziativa da Nutriment fa recurs. Il cudeget da votazione contegna tenorels informazioni faladas. Quals temas da quest'ora ed le lastrais per vos il microfono Ursin Kadish. Buonasera. La Vischnanca da Schweiz sto ripetere la votazione dal settembre passato. Il Tribunal Federal ha declarato non valaivla la votazione. La ragione è che la Vischnanca n'ha tramesso nagin text de reglament in palpiri. Uscia, na la Vischnanca becha den plisi obbligazione di informare las votantas ed els votants, da deponere il text in cianzlia e dare in viste e dal udal publiciar mo online na tangia becha argumentesce il Tribunal Federal ed ha approvato il recurs da dus abitants. In recurs che reveni refusar las instanzas cantonales. Uscì nella revisione della planizzazione delle zone di protezione Bech Valaivla, quella era venita approvata con buon 60%. Il Comitè dell'Iniziativa da Nutriment appare inoltre in recurs da votazione contro il Consiglio federale e la Cancellia federale. Le indicazioni nel codice da votazione meinians in vias faladas e quai amplirs punkts, di il Comitè e pretenda correttura. In adetia, per esempio, la Gina Finamira Lianta, che la Svizzera stoppia a producir sezza 70% delle victualias che la dovria, argumentesce il Comitè. La Cancellia federale resta ter sia versione. Il text dell'iniziativa compiglia che le nuove prescrizioni stoppian essere realizzate seifer di agions. Ord vista dal Consiglio federale, saia quai in Finamira Lianta. Da l'iniziativa da Nutriment decida la popolazione svizzera il 27 settembre. L'onda da Cialira attuale fa per parte a rapatir las ciamonas da etigias del Club Alpin Svizzer, CAS. Per ciamonas in regiuns plisicias sa imprevistas mesires da sensibilizzazione da personal e giasts, però era mesires pli concretes, comunicesce il CAS. Qua saia per exempel da serrar las toalettas cun d'argentada d'aua ed avrir las latrinas d'envien, u era da metter giù l'aua en ils locals da salavar e lavar els dents cun aua minerala. Tendenzial main aien las ciamonas laua però dalla naif u dal glacer uscia chi aien avunda aua, comunicesce il CAS. En ils lais svizzers ai questa stat da da pli situazions privluses per barcias e nudaders u sportistas daua. La societat de navigazione BLS ha registrat trais situazions mo durant l'emna passada sin ils lais da Thun e Brienz. Trenta rauter saia in nudader veni fin ad in meter da tiers del propeller della nav. La società da pelescia a sportistas e nudaders da tegnair la distanza, evitar il sports e las fermadas de las barcias ed insomma respectar las regles.
2: La meteo.
1: Oz dati bler sulegl, adle ciaut. Fitch, ciaut. Cunter saira passen in cins nivelets, las temperaturas maximales entrant ar 22 grazie in lengia di notta, 32 grazie in surselva e 37 grazie in la regiun da Cuira. Damaun esi vinavant dec sulegliv, il suo intermezzdi e la saira poi local main dar urizis, ed era damaun dati in dida cialira cun 35 grazie a Cuira.
2: Vias

0: e traffic.
1: Attenzione, se l'autostrada A13 in direzione nord, il traffic stagnesce tra lo stallo e Mesocco per vedere un veicolo con panna. E la Val Schiarl è serrata per via Bovas e la via serrata tra San Jon e Schiarl per tutto il traffic era per pedoni e ciclisti, quai comunicesse la Vischranca da Schuol.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mes di ter RTR. Con sempre verts. Hits. Ich couvrides.
4: I confess I love you.
3: Musica non-stop. Messen zemen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

מוזיקה ברינה שקדים פר טאי פר מאי סימפלמיין פר טוץ

0: las novitats de RTR.
1: Ceuta, l'exclava spagnola in Africa del Nord, cloma agit dal militar spagnol, tras fugitiv sai la segertat nazionale periclitada. Ed il Tribunal Federal declara nun valaivla in a votazione della Vishnanka da Schwyz da Latun. Quals temas da questura, ed gli elas quater, per vos il microfono e ursin cadis. Buonasera. Ceuta, l'exclava spagnola in Africa, cloma agit. Il presidente regionale appellesce alla reggenza spagnola da proclamare il stato d'urgenza per Ceuta per ragioni della segertà nazionale. Sper quai duai il militare spagnol venir stazional cum fin tranter il Marocco e Ceuta, quai la pretensiun. Ils ultims dies eran passa 1500 migrants nudats dal Maroc en l'exclava spagnola, almain 4 persone saien naiadas ter l'emprova, rapportan medias spagnolas. Las últimas horas saen ulteriors plirs cians personas suandadas. Ceuta è protegida da saifs da confin, da pi buninemna emproven con son personas giufnes da contanger l'exclava ed uscia territori dalla Union Europeica. La traversada dura radunt 4 horas. La Vishnanka da Schwyz sto repeter la votazione al settembre passà. Il Tribunal Federale declara non valaivla la votazione. La ragion è che la Vishnanka naia tramess nagin texta reglamente in palpiri. Uscia, naia la Vishnanka becha d'emplisia obbligazione di informar las votantes ed els votants. Da deponer il text in censlia e dar in vista, u dal publiciarmo online, natangia becch, argumentesce il Tribunal Federal ed a approva il recurs da dus abitants. Un recurs che reveni refusada las instanzas centunales. Uscia nella revisione della planizzazione delle zone di protezione Bec Valaivla, quella era venida approvata con buon 60%. La onda da cialira attuale fa per parte repartire le ciamones da tigias del Club Alpin Svizzer CAS. Per ciamones in regions plissicias saian previstas mesires da sensibilizzazione da personal e giasts, però era mesires concretas, comunicescia il CAS. Quai saia per esempio da serrar las toalettas con d'argentada d'aua ed avarir las latrines d'invierno, u era da metter giù l'aua in los locals da salavar e lavar els dents con aua minerala. Tendenzialmein ein las ciamonas l'aua però dalla naif u dal glacier, uscia chi ein avunda aua. En la Kenya en 15 elefants crapats da tomates disientadas. Les autoritats del Parc Nacional suponen in acción illegala. Tests da labor aien musa que els animals aien crapats del tisi cianit. La supposición è che purs locals aien da tomates disientadas als elefants. Tenor las autoritats del parc po questa contaminazione con cianit aveir conseguenze pli grondes era per autres animals selvadis. Per els carciauns ne detia actual main negim privel direct. En el territori della protezione della natura vivan e lavuren era puras e purs. Elefants entran se venzen lur ers e maglian la raccolta. Uscia en conflict tranter l'agricultura ed els animals selvadis frequents.
2: La meteo.
1: Oggi dati vinavant, bler sull'egli, e gli vinavant, ciaut, vinavant, fitch ciaut. Contra saira passano in cinz nivellez, las temperaturas maximales entranter 22 gradi in lenge di nota, 32 gradi in surselva e 37 gradi in la regione da Quira. Da maun esi vinavant, dec sull'egli, il suenter mezzdì e la saira poi localmain dar urizis, ed era da maun dati in di da cialira con 35 gradi a Quira.
2: Vias e traffic.
1: La via in la Val Charl è serrata per Vida Bovas e la via serrata tra Sagnon e Charl per tutto il traffic era per peduns e ciclisti, quai comunicescia la Vishnanka da scuola.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR.

Vus al Puls della Musica. Dal sempre wert. Suril Hit. Finter la scovrida. Usciveria scolavita.

0: Mai tut în mia vita.
1: Adels basans național sau de Gianna Cavinti las meires de si anada. De plica mo bun să știas quala anada de vin vini.
2: Ali vi sortene hin freud an dem wetter. Wir haben weniger Arbeit mit dem Pflanzenschutz. Auch die Zuckerwerte werden dieses Jahr hoffentlich mit Leichtigkeit erreicht.
1: Jeles Tschun, Jason Georgina Janki, Bella, buonasera. Il Bärs Bramen per Priev, die la Region der Schule ist auch ferms, temporal, sehr sehr, boven sind wir nicht das neue Jahr dann, denn der Autor blockau via, se sende se schia ele via en Val Stjarl, Florinjuan.
3: In Marco de Saira, Aquedor, Itzis Lokals a Schuol. Tenor il Mneder del Servetzens Technics de la Vginencia, Jasper Alexander Felix, ege quelzor Itzis Purto Shebgerova, cia in certs lös Aquedo Bodes. Per toci il più ferm, sa a ste de la via il Laval Stjarl.
4: Cia erzius in a pruna material sin via il inces da Plan de Fontanas, e l'aiuto se l'andrevia con sbaccar sgronza ad allontanare questo materiale per poter rivirlo ben bot verso la via.
3: Grands dans non reggono il Zorizis Cesunò. Il più grande ha fatto lo vel or la Val Lisciana.
4: La Val Lisciana, quella ermana, in forma di una boda, alla maniera del cibo materiale o finionen, adonna già in toc via, al passaggio della via, ci maina verso Pradella, e là direi che in una linea d'aua c'è chi ha patì e quella starà allora molto tardi allora mo rimplazzare quel toc linea qua è il donno più grande c'è non è con questo evenimento del temporale
3: Totuna sei il comune della scuola di so c'è materiale a distaccia c'è il temporale più ferms intent sei ne però erge vid la rumide del materiale su una svia si sende periferica
1: A cusera della si squintens da vi Romeo alla via en Val Stjarl sapuspei vigni averta. A dos ulteriores novitats en cevin cu les caliras ca la infugisia do Els Alps ursincadis.
5: En Svizra registreschen Destinations Montagnarda suchen leis in augment markant da Codigations a curta vista. Las Destinations vesen en quai in a fugia dalla Cialira, ort las citats. Surtot viaggiaturas e viaggiaturas indigens codigeschen da pli era a, per exempel, Tavau Claustra u en Lengedina, però era a stat, comunicescia Svizra Tourism. Questa crescenza in las montagnas, quella corrisponde ad all'altra vart più o meno alla digrenta las codigazions de purgidas culturales, sco museums e castels in il Friburg u era main frequenzas ter bons termals, sco per exemple in Largovia. To quai resulta della ricerca da Svizzera Tourism ter las destinazions. L'onda da Cialira attuale fa per parte rapatir las ciamonas etegias del Club Alpin Svizzer CAS. Per Chamonas in regions plisices, saem previsas mesires da sensibilizazion da personal e giasts, però era mesires concretas, quae comunicesce il CAS. Per exempel, da serrar las toalettas cun d'argentada d'aua e d'avrir las latrines d'envien, u era da metter giù l'aua ins locals da salavar e lavar ils dents cun aua minerala. Tendenzial main, quae comunicesce il CAS, aien las Chamonas l'aua però dalla naif u dal glacer, uscia chi avessen d'avair abunda aua. La Vishnanka da Schwyz, sto repetere la votazione dal settembre passato. Il Tribunal federale declara non valaivla la votazione. La ragione è che la Vishnanka naia tremes nagin text da reglament empalpiri. Uscia naia la Vishnanka becia d'emplisi obbligazione di informar las votantas e dels votants. Da deponere il text in cianzlia e dare in vista u dal publiciar mo online na tangia bec, argumentesce il Tribunal federale. E la approva il recurs de dus abitants. Uscia nella revisione della planizzazione delle zone di protezione Bec Valaivla, quella era venida approvata con buon 60%.
1: Tonda la Svizzera del Grigione d'Usse in exterior, Ceuta, l'exclava spagnola in l'Africa, Cloma Paragit.
5: Il presidente regionale da Ceuta appellesce alla regenza spagnola da proclamare il stato d'urgenza per la regione per ragioni della segretà nazionale. Sper quai doa il militare spagnol venir stazional confin tra il Marocco e Ceuta. Ils emprims dies en passa, ils ultims dies en passa 1500 migrants nudats dal Maroc en l'exclava spagnola. Almain 4 persone saien naiadas tra l'emprova, reportan medias spagnolas. Las ultimas ures saien ulteriurs plirs 100 persone suandadas. Ceuta è protegida da saifs da confine da pi buninemna, emprovan consunt persunas giufnes da contanger l'exclava spagnola ed uscia il territori dall'Unione Europeica.

0: La Unione Europeica vol ussa era sigirsi nel trend dell'intelligenza artificiale IA, perché l'Europa davanti a un continente di IA vuol la Commissione dall'UE baieggiar fino a 7 uscenumnadas gigafabriques per IA. Qua è per garantire che questi modelli vengano trenati e sviluppati tenor le regole vertentes in l'UE. I va pia per becch perdere il fil, però vai era per davantar pli indipendente als grons purgiders dall'ester, sco Amazon, Microsoft o Google. L'incumbenza per le 7 fabbricas a lui scrittora Oz. In la Kenya, in 15 elefants grapats da tomates disientadas, las autoritats del Parc Nacional supponen in acción illegala. Tests da labor aiem musa che els animals aien grapats dal tissi cianit. La supposizione è che purs locals aien da tomates disientadas als elefants. Tenor las autoritats del parc, po questa contaminazione con cianit avair consequences pi grondas era per autres animals selvadis, per els carciauns nadetia actualmein negin privel direct ai genom. En il territori della protezione della natura viven e lavuren era puras e purs. Elefants entran savens en lur ers e maglian la raccolta, uscia en conflicts tranter l'agricultura ed els animals selvadis frequents.
1: RTL, il magazzin della Saira.
2: A questa era evidenza un devenì e l'opera e l'aua e della vigna. In premiere il vers and il play di un'operetta criminale. Tunes, kinsaud buenina, operetta classica, aber alla operetta Ardez.
3: Ja, die Veglia, ja, die Juvene, auf Hans, ja, die Wante l'Opera, ja, die Nunamu, mai du di un'Opera, i paracce che va su, tot scontantesce, il teatro è il fil coccian, ci colia tot questi stili di musica.
2: A nos essen staia quella premiera magari unica. A nos vein antupau ina giufna con ina gronda pissiun, che consest tre di jons el process d'intervini crescida a seu proxim pass sportiv.
4: Se non dai per mai tutto in mia vita, ti trovas mentalità, andreccia, in bis, andreccia, et e forse in tic talent.
2: A tot quai a Gianna Cavin, che sa noda da success a success, a sauda tir las meires da Sienada in Svizzera. A lu udinza un de las vignas el signoradi, per ellas en las caliras son quasi paradisicas.
5: Treben, die sind nicht so empfindlich bei Wasserstress, aber ein gewisser Niederschlag wäre auch für uns im Weinbau zu bevorzugen.
2: Aber nicht in den Dracacas, letztes Semester Levagar. An qual de gut judiziert tonge, per in Oreifer bien de gut, wenn ventjesis el migiel. Schalu, merenze gratschko, wa vine von Kulunde de Caliras, a schine fin e tutto nor en mira.
1: La meteo.
0: Oz dati vinavant pler su legli, ed lie vinavant ciaut, e vinavant fitch ciaut. Kunter saira passer in cins nivelets. Las temperaturas maximales entrant 22 grads in lenge di nota, 32 grads en surselva, e 37 grads in la regiun da Quira. De maunesi vinavant dec su legli, fil so intermez die la saira poi localmain dar urizis, ed era de maun dati indida cialira cun 35 grads a Quira.
1: Vias e traffic.
0: La via in la Val Schiarl resta serrada tranter Sagnon e Schiarl per tutto il traffic era per peduns e ciclists. Alla 6 di questa sera viene la puspea aperta, comunice alla Vishnanka da scuola.
2: L'informazione della sera da RTR in hoi di svergau la sciun ulteriura onda de caliras, la prima venza schon giù baun la stat, records de temperatura un po' de per tutte, forton ca natir, agricultura, ad enus crescions bramein, su enter plievge, temperaturas mens caldas e steppas, s'allegran ils viticulturs. El signeradi è schon laura durant la primavera, ad us e la stat, sa manifestada perfec, a scia, scovitz, vignas, an il pibugen. Un impulito tempo stocanti alla vendemmia, il commissario di viticoltura del Grigion è optimistico che si vesda in un'annata da vin eccellente, scolare quentau a Tobia Faller.
6: Walter Fromm o buma sprenza c'al vin 2026 del signoredi detto una buma nida.
5: Stand jetzt sieht es vielversprechend aus. Wir haben wenig Einfluss gehabt von den Krankheiten. Dementsprechend haben wir einen schönen Fruchtansatz. Die Trauben sieht vollständig aus und wenn sich das weiterhin so entwickelt, sind wir positiv. für den neuen Jahrgang.
6: La bell'ora de stet e già fat ben a tuorla sors vin ci cresce nel signoredi. Al vin e già profitò sin tuorla sottezes, la bell'ora de stet non smuosa bevi della qualità da luia, ma ervi della quantità da lavur pels viticultors.
5: Alle vi sorten hin Freude an dem Wetter, wir hin weniger Arbeit mit dem Pflanzenschutz und auch die Ausreifung, also der Zuckerwert, werden das Jahr hoffentlich mit Leichtigkeit erreicht.
6: Walter Fromm wetze Paralleles con un oter bumanda vin, in ocelas premisses sein stedes fich similes ed in ocela qualität del vin sei alla fin nidora fich buma, nempe la nede da vin da davent o chans.
5: So, wenn es jetzt sich präsentiert, der Jahrgang kann man vergleichen mit dem Jahrgang 2018, wo ja qualitativ und quantitativ einen hervorragenden Jahrgang gegeben hat. Und wir sind jetzt ansatzweise auch so weit. Jetzt kommt es halt darauf an, kriegen wir noch ein bisschen Niederschlag. Also wenn jetzt der Niederschlag wird fehlen bis Ende September, dann wird es sicher quantitativ ein kleinerer Jahrgang werden.
6: L'ova non sa fino a se stede in giun problem per la Svizz. Anzi, per il vin sa che il boom se la stede sa piuttosto zitta. La Svizz sa in genere il plente ci trovano poco ova.
5: Die Reben sind nicht so empfindlich bei Wasserstress. Von der Vinifikation her suchen wir eigentlich Lagen für den Weinbau, die einen gewissen Wasserstress verursachen, einen moderaten Wasserstress, sagt man dem. Und dieses Jahr findet man das eigentlich in allen Standorten hier in der Bündner Herrschaft.
6: L'an de vin è già cominciato bene in primavera, quando le viticolture sono già fortuna con le giette. Quel prieval si occuparia più sovente negli ultimi anni, quest'anno. Ma questa primavera è già le viticolture già fortuna.
5: Die Kälte, die sogenannte Spätfrost, das ist immer eine Zeitaufnahme. Während dem April, Anfang Mai, wenn es dort halt nochmal kalt wird, dann haben wir massiven Schaden daraus raus, weil halt der Austrieb immer früher wird. Die warmen Winter, die warmen Frühling, die verursachen einen frühen Austrieb und dort besteht immer Gefahr von einem Spätfrost. Dieses Jahr haben wir wieder Schwein gehabt, aber eben die Befürchtungen sind da gewesen und die Befürchtungen haben wir jetzt in den letzten 5-6 Jahren regelmässig.
6: Ose stop c'è rentchel res della stagione vair bume circostanze per la Svizz per c'è il vin della neda 2026 grattagia. E le Svizzte seien bumes.
5: Ideal wäre jetzt leichte Niederschläge, also nicht zu intensiv, sicher kein Starkregen, wo uns dann Erosionen würde verursachen in den Böden. Oder Hagel wäre natürlich das Schlimmste. Aber ein gewisser Niederschlag wäre auch für uns im Weinbau zu bevorzugen.
6: Schon gerade in den prossimen Ebenen als Just Guts Joe de Chill, pudessen alle finden Männer Herkulier als Just Guts Orde la Bottiglia.
2: Giovens 13 sudè in quel calafati alle smegine in Svizzera. Gianna Cavegn sanò da Schimpesch. L'aua e seu element sa misera il bassaia da dina vegni meira a pisperta sia gronda pissiun. La teenager da quera con genitur sur Silvanza e il devozon sanudada da success, gudignau numerosas medaglias a concurrenzas nazionales. Uras conus prendin da conoscere un pauet meir Gianna Cavegn. Giancarlo Candinas Antupau, la sanudadra ambizionada.
7: Avon dus ons, al minisguard visitau Gianna Cavegn durant d'intrenament. A lu, ai tunau a xoia.
8: Miu nom ai Gianna, iau a indigons, a trina sapat da camciunga sanudar liam.
7: Os dus ons piveia, ad un pisavenze laua.
9: Un moment sisga, aber lauter sesium cu la scola, puspai, talenklasse, sonja lu. Si gir oggi gades e lui domani vai oliver.
7: Il senudà dominesce il mincedì delle giufne de tradizions con quels liungs ciurs. Che di per cui è?
9: Senudà è per me tutta la mia vita, accena mai.
7: Già sco poppa a buoba era l'aua si luc preferiu. Col zons se la luadina i de pisse venze l'aua ad elancia de fa curses ad pi duzons fecie los propri pisserius al sport, sco la requinta. Ed immediat quella faglia pisserius ha l'encia da gudinia medaglie e concurrenze. Tocca notz ha la scioia riminau 10 medaglie e campionati svizzers. Dentro altre 3 d'aur ed una de bronze von inon. Il successo è semplicemente venuto per la senudadre che fa parte del cadre regionale della Svizzera orientale. Tocken questa sezione, in una sezione che la giuda morder più fece.
9: Per me era tocca nosa la mia carriera e volte che mi avevano sito che io stavo o propri trenasco e io trenasco l'us per sarni mes risultati per mi loctin e tutte quelle cause. Ed ossa va io in quella sezione va io proprio stivo a prendere chissà buadina i in si. Lu, hai si halt schon a scia che ti sa buadina fa liferen et quai ai walti gref.
7: Als de vos moins aile num nadamain per l'imprima ga, es tu venia fride cum blessures. Bo sempel per le giufne ambiziusa. Mo quai a egiu sue svarts positives.
9: Quai genau quelles fases che giden a ti per fa sco il remembering, tai, che ti trovas quel sport sco per vida. Ti sas bo c'è fasce, ti sas bo fa quai.
7: Dile giufne che pare con se tre di gions, schon fech kerschide a reflectada. A che saude ter ina delles meeres in udadre schwitzeres, de soe nada dumele tredisch. A ben se nudain dies, oi diane che vegn per fin cun distanze le meere de soe nada.
9: Oh, dies. Io ho fatto per gente che sono so laua in dies, also unterwasserfase gins a quai, et la son io enorm sperta, et io sai ai einfach a lua se prigè per se nu la quai.
7: Per se vese sviluppa è un pifè, vengia la visitana vende miez uest la scuola de talenze quera. Ed è la ven lu probabil, e se vese partecipa a concurrenzes internazionales. Oi si è scioia è una din in hobby, ni forze schon de pli?
9: Un tic de domi dus, also, io fece lai si girbo pli propies, sco in hobby, aber io saiba ebo sco i des lui vina von, per vede io stos mara sco io svilu pesle sco i vai vina von. Sceo, mon lu lauter si usiun e quei internazional campionati, lu vengo si gira in prova per iel EM ni, VM ni scia, aber sceo mai sentiment ki vabu propi vina von pli, lu stos si gira per ciascun enter se io vuol proprio un fa quenibu.
7: Le giufne de quere con genitur su Silvans oie miez in process, prina de venir crescida e per l'autre de fal pox in pass sportiv. Per Diana che venia si clar ciò che drove per la finale ve succes in su sport.
9: Si gir mental fa tre quarts de quei entir sport, ti drovas mentalitat in dreccia, in bis in dreccia, et forse in tic talent.
7: Qualità scoin per parte si gira schon a vomme un tirella. E malgrat che lei un giufne, dati schon os curses che vengono resta in memoria per vite durante.
9: In a cursa che vengono di resta in mia memoria ai scampionati svizzeri da von Dusons, Miesem Prems, Cien Kraul, i dat in a tecnica quae anum galopp freestyle, et leo fasti sco, halt quae movimente galopp, e lu fasti zweier atmig, et cui ti fas quai endrecci lu, hasti scol sentiment che ti sgolas. Et io vevel quei sentiment mo inaga propi, e quai hai stau avon du sonst en 10 meters freistil.
7: A tal sentiments vol gianne che venia via al futur. Ten orella oisi den ton è important de prender tot pas per pas a bode metter me bia fine mires. En soia via decna sapion bia capita, requinta ella a moda reflectada.
2: Nos venin scadin casa per sequità vina von nua che sia via da sanuda meina un tot la giufna talentada a luvrusa ad ambiziusa Gianna Cavegn. Tantone svegno vegn vergau lo sciun con us ambidein de teclai mumenet l'operetta Ardez, la produzion duon collige moda menz usitada in opera classica con in nief elaborada operetta criminala. L'operetta Ardez è un conoscente da miscedà stils de musica da se presentamo da divertente ad emplirs lungaiz. Da Bear, da William Walton frontas il crimi Grand Hotel XY ungelöst. Nus, vengi un merveglias, coque tunna a venin scenau. Roman Dobler è staus per nus alla premiera che stada ir sera a Nairs, el Schuol Palace.

0: L'opera de Bear, de William Walton, és el punt de partenza per la produzione dell'ensemble Operetta Ardez. A Tokyo, entro il 19 al centenario, è iscritto per 3 persone. La wife de Popova, Joada de Gianna Lunardi, al proprietario di un bain Smirnov, interpretata Chash per Kuromani, e al butler Luke, Joada il tenor Daniel Benz.
1: Wir zeigen Ihnen heute William Waltons The Bear in der exakt gleichen Inszenierung mit...
2: Ich würde noch gerne ins Spa. Leg das noch von der Oberaufführung.
1: Nein, das lassen wir leider nicht.
2: Was?
1: Nein, also wir fangen jetzt an.
0: Al Toc comincia di mena con l'opera De Bear, quella operetta Ardez no interpretar con l'original. L'istoria continua l'ora ci se l'è già interpretis quell'opera, blerum più tarda in il Grand Hotel Bear in Cidesars. Qua es l'arch dell'istoria. Al baritoni manadre artistic de operetta Ardez, Chasper Kuromani.
3: Noi vengono a cercare un toc, ci va su per notre eis, ci va su er con questo secolo, o questo storico di Chekhov potesse essere il fine del 1900, o che pareva in questo hotel fitch buon.
0: Al Squal Palace, più bot Kurhaus der Asp, a Nairs, è in clia la culissa perfetta per quinter le due storie. Anti la prima parte, l'opera de Bear, scol original, e la seconda parte, l'operetta criminalistica Grand Hotel XY ungelöst. In giù ci vasi in clia per la domanda, perciò è il Grand Hotel in Somars.
3: Normalmente fanno tra tutte le sere, quel toc ci va tras e tante reintrobes, io sto a dire quasi, sconti la pausa, finì con quel toc de Bear, e desiderando bene la crimi-operetta, e crei ci desi su.
0: La seconda parte dell'opera con Grand Hotel XY ungelöst e slur in operetta con Blair Chanti d'Action e scegliesco cides tipic per operetta Ardez.

0: Interpretats vegnan differents stils de musica, rappresentadas differents jasts del Grand Hotel Bern.
1: A mai fascinescia d'una e plaja er el rist tian de combinar els stils de musica. Quai volti menci rist, ma es d'ast cien far, quai per quai ci fan quai sei autentic.
0: Adonta das jasts cunciaints vai col Grand Hotel d'un Almain. La presentazione dell'opera ci era planizzata ves per quai schnudar nuova vita all'hotel. A da quella non esi però più ni per vice l'hotel esars.
2: Heute werden Sie also erfahren, warum das wunderschöne Grand Hotel zum Bären vor 20 Jahren so jammervoll den Flammen zum Opfer fiel.
0: I palvairi se venne savair per ciai che l'hotel esars. Operetta Ardez divertisce, insenesce da maniera concente al tocco attuale e quel plage al pubblico.
3: A mai è plavù fritz bain, fin l'ultim è segno scioltro il caso, der un buon masdù.
4: Se vous jais ben de quella produzione de quella operetta criminale le selvasi ad udì de pli ulteriore presentazioni dati cusera de me una sera el Schuol Palace a Nairs.

A quai è tutto del magazzino di quella seconda vostra sera da Fanadur che veniamo preparati a presentare da Dursin Cadiz e da Gheorghina Ianchi, producente Prisca Bundi. Per le più informazioni, storia, soprattutto regionale e d'ort terra romancia, in flais, vos visitais nos in nostra pagina web rtr.ch ni via l'applicazione Play RTR. Antonio is venuto 21, Vergalos Chun, nus isein Vinevon canzuns, cantautors, steilas, steilettes della musica italiana, tot mo musica italiana, rasuna schon de Piotz Marveglia, rom de nossas emmas declaradas sco estate italiana. Vus forse schon de retorn delle vacanze al bel paese, nic vus sudis til sfortunai che vei speraun la guida, il dolce fa niente arriva per un musicalmen, menzos, destinazione mare con Tiziano Ferro.

0: Quet che hanno de la numerosa sgauts che via RTR Laura Pausini e con ella e si vigneu veng avon las sis.
1: Die Ostschweiz bebt!
0: Ecco la Astram Bleu, c'è la GFG sera qui FC Songaia dominiau de batter il Gron Benfica Lissabon decoraus con 38 titles de campions portugues. Quai con dus adin.
2: War auf jeden Fall der namhafteste Gegner, aber es war leider erst die erste Halbzeit. Für das Rückspiel wird schwierig, klar.
0: Trainer Enrico Massa na Barcia truppa a seveu jugular com bé confidança a Lissabon ins a creau una bona situació de partença dins astia senza altres semia de la pròxima sorpresa en la qualificació per la Europa League ni pitost la sensació. Club a fans jugolen tota casa in una onda d'euforia at el legendari stadio da Luz a Lisboa avon una culissa gigantica de 60 mili fans an ils songaies en se setz nuot de sperder cusera zot squetsche fa bien scarpicciada en svizzera stonquals de Benfica cusera an ils tota casa vantaggi de casa nuot de sperder a Barbada Gudinesh la sensazione ves propi de Gertigia al club della Super League. Lu spicchiasse la prossima ronda di qualificazione per la Europa League il club della Scozia, Heart of Midleton. Si FC Songhai e Tirina Terada continuas l'avventura sin palancao europeic e la qualificazione Conference League. Ascia il semi de dominè in inna fase de gruppo del balapei europeic viva. PFC Songhai. La partita a Lissabon contro Benfica, quella anceva cusera, punct. Lasnov.
3: RTL. Novità e di storges dal sport per vus.
0: At alla italiana se catapultenza ossa navos elzons, si sonta forse in mens udida a mens isada. Io saibo, sono un grande sci di casa in tutti i genere della musica italiana. Quando? Il simple titolo.
4: Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. L'anno, il giorno.

0: RTL, con las orelles en vacances.
1: In quart de la sis d'anton, su enter la sis, comincia sera, quest'emma, l'autaremma, su enter la sis, gizenza, las ureias, pil, spuntino, danies triocai, de viadi per nus, e la Italia arrivai a Bologna, per el rom de nostra estate italiano, dinza e adina puspei romances, romances, cautir nus, cun rigis, e la Italia. Sco ela cau, Corina Ilian.
2: La italianità accompagna mai già da Pienzi, con quel che mio bap deriva dall'Italia, dalla regione Rosetto degli Abruzzi. Noi che noi veniamo già alla Fonza, passiamo le vacanze, e l'amore per l'Italia aveva me un uso e in mia accena famiglia. Noi tutti veniamo buggiando in vacanze all'Italia, noi crezziamo la musica italiana, noi veniamo buggiando la maia italiana. Io sono l'oggi di essere metà italiana.
1: Forse play è quella che ho. Corinna, also, per mia italianità, sauda el de pi ils ons 90, sco pasta vino rosso. Giovanotti, buon vento!
3: Ed un po' di...

C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che la fine piove. Capirai cosa vuoi.

0: RTR, la GFG sera, Bumoa, per sur tutto il mondo del sport, va stedi per records. È un intec più spert, più lungo, più aul, ed è una von che il campionato europeo d'atletica leva, anceva il 10-2 da Birmingham, dati in record Svizzer. La delegazione d'atletas ed atlet svizzerska va a Birmingham a Samazira a combattere per titoli e medaglie. Qual è il grande sco in maio? La Federazione Svizzera d'Atletica Leva presentò la lista di nominati, qualificati, selezionati, quale contiene 67 sportisti, 7 di più che una vondusons a Roma. A Swiss Athletics avvisesce di minimum egualizzare il record di medaglie di vondusons. 9 medaglie ai daulù. Alla greve tot quals can gudignau lu medaglias e in puspei alla partenza Muginga Cambungi, Timote Mumantalar, Angelica Moser, Dominic Lobalu, Ditashi Cambungi, Simon Ehammer, Jason Joseph, Audrey Vero, ad attenzione speciale dati se capesce da nus, Pils Dus Grijuns, William Reis, Cavon Duzons gudignau bronze europei xuls 200 meters, Swenter Benanqual blessura para el us punctual en forma als campionatis svizzers la findemma a el schedin cas gudignau il dubel venius campion svizzer sulz 100 sulz 200 meters.
1: Ich fühle mich schon recht lang, sehr gut. Ich habe es jetzt in der Wettkämpfe nicht unbedingt immer können zeigen. Hätte mir ein kleines Teil gehabt, das nicht so optimal war. Das Niveau in der Schweiz wird immer besser. Ich habe gewusst, dass es schnell Zeit braucht zum Gewinnen. Ich habe zwar mit meiner Physio gewettet, dass es 10-17 sein wird. Jetzt ist es 16 gewesen, nicht so weit weg, aber ja, genau im richtigen Moment habe ich die Zeit ausgepackt.
0: Se un meglio temps personal sulz 100 metri del reminent. Montecei in vista a Birmingham.
1: Wir haben nicht das Gefühl, dass es darum geht, um irgendetwas zu verbessern, sondern mit, dass wir alle Puzzleteile zusammenstellen, dass dann in Birmingham dann, ja, die perfekte Zeit rauskommen kann.
0: Il sprinter da quera Gevigenca tut va si sco Gevigiao per William Reis capesce che non svenine perseguitata né sil curent spaneggiai a scienza si capesce e essersin Anik Kellin la heptatleta col maximum de punts che la ha realizzau uon sco Nigina Autra è un uon della Europa. Con quella confidenza, con quei savi, io sai lei va Anik Kelly in direzione Birmingham al campionati europei che vengono a tutti, soprattutto als dus grigions. Bien gartigia, bien success. A Salagrain si gartigia, non si scende rapporta da medaglias da dels dus. Dus men con grand spas vir la si, studati la survescia del pi important che scebigiau oz a toccan lu, dati Pippo Polina per vossas ureias. El cage e son, de pi de gicci na streccia, relazione e col grigiun de culatera romuncia.

0: Il D der RTL.
1: Ja, jevi a sera, a che vien la sorvesta dal D. Mio nome è Alexi Baseglia. Si nu rezzi spetchen, speram biars quels dies, also rezzi spandenton eve et nausches consequences, scop per exempel ier sera la regiun da schuol.

0: Partner. De pli lubientsche sei kunzon dautjele sa bidezüns per Schavi. Se reduziu sei el diemba de lubientsches per abidezüns de proprietat. L'onde de Calira alla Schichira actuale procuren, kim per camones del Club Alpin Schweizer SAC an Memie Paugaua. E les camones en regiuns cum pauca plievgia venien per quelles toalettes cun aua serrades. En steis agien viartes les toalettes scetjes, quelles en schioc moi umvirn in funcziun. Sprenia aua volie SAC e cum mette giu lauels locals de salavade certes camones. Le vals dents tuen els hospes cun aua minerala. Quai e tot perots, io divisel vin von in a biala sera cun nies programma.
1: Pudeisem? Also, Bolouvra, letzte Fosse aus Kurzo entre la 6 Uhres de Scherruassa, a Schenchever la part Kumadeivla de Kualagia Vienna. Ich habe nicht, Pudeisem te kla kante Musik italiana, wenn sie entschiette von du die Jures, die Saue, de un Plunnes ein Semtjendes, aber Schewus Gens, quella vaju us toch e un bo Udeo, ja, vai propi te klau stedi RTR, quella, te clausus toch è un budget, qual adesso è un amici, cioè bi simpatic per quella gevgesera shalu. Scrivito quart in messaggi via WhatsApp con vossa preferita 079-270-07 dil nila pisperta letza udinza lueun forza garteggi den quart dubandainza pudeis e un covai anies trio e la bella Italia e sai moton il suo dec va vieti a Bologna a Barenzasez e cheo tirnus mo pridejez vesani bustufa viedi e la Italia ceca e stau oz lur finamires lur sfides a Bologna en quart. Io son Georgina Janchi e Adriano Celentano Azzurro. Bella giornata.

0: Estate Italiana con RTL.
1: Da Genova toccano a Napoli per scoprire udiba in qual facetta della italianità e se nus cartin de conoscer feg pein nostra terra vicina a ses abitons e gestidi in de nostras destinazions surtut per passantar las vacanzas de stat dati a massas de scoprirer. D'anton es i grazie da 10 vergau la 6 die uras comincia sera de pica Fabia Cadof, Stefan Dobler a Marcus Petendian in Cietlur viadi a Genova, ad Anton Eni a Bologna, dudi lur spuntino, a sciani da un nom a lur podcast quotidian, shalu gizenza las uraias, de klein che chian scuviert, nu che in tutta nor vini als confins, ja vais che din cas marvellas, bien divertiment.
2: Benvenuti, spuntino numero 4, idees als 30 luglio, das 5 e Bologna di numero 2 è una cialura das siurs coolen am
3: Sulischem.
2: Und fitch de bonder che ci desiavo. Fabio, vuoi sti cominciar? Con der TSD.
3: Hey, io ne gi in sem bundi. Sun idor dell'hotel e mes bird der Ort de Cetarorosco. C'è l'essenza di Bologna, c'è fa ora Bologna. Mi ha lasciato il microfono, sono in lavanderia, sono in caffè, sono proprio i miei cugini che non è per via, ne ha fatto la domanda e tutti hanno detto qualcosa. E quindi era un cool, perché c'è il sera, non era imparato a dire un po', e là hanno tutti detto, no, e qui ho se buon'ora, hanno detto, fai poche, no? E loro era unter in chiosco, cioè, e pensa, lasci il vietro, quella domanda, quella giraggia di quintar, quel non smetteva più di quintare, io ero una mezz'ora là, e quel quinteva sì, ma alla fine non sapevo neanche più dove ce l'ha detto, perché ce lo smetteva più. Also, Blairs, Bells in Schunters, io ho t'ficcia verta, stas a dire, e tutti avevano buona luna, avevano gusto, e qui ha fatto piacere.
4: Ma c'hai esi loro riuscite un po' l'essenza di Bologna?
3: Blairs hanno detto empatia. Ils de Bologna sono empatici e fece virts. Ma si sa già di una stat un lo in cui Blair gli è arrivata e in cui si è interessato da persone da d'altro. Non so se è quello d'altro d'Italia o da Rocinà. Ci si è virt per quella e questa. Giù altro che fece Blairs hanno detto. E loro naturalmente per vedere da mangiare. Qua è zero di una dercioni.
4: Quanta bella Enzurta qua.
3: Loro ne ha domandato, c'è loro c'è un po' il segreto, per esempio, delle tele, il ragù, loro ne ha detto, cioè, se lo dice mai qua, loro sto uccidere a mai.
4: Ola!
3: Loro non c'è una scienza.
4: Ola!
3: Qua è un po' indo, qua c'è. Ce n'è giù otto. E da voi sei giù otto e allora è stato più stentus di lavorare sotto da ora 36 gradi, ufficio da ora.
4: Ma qua è effettivo, c'è una erba d'acqua là. Tavella, tu vieni sveltissimo in contatto con i gini. Io sono serito un po' con un'altra studio, un po' un'altra strategia con Genova. Là era piuttosto mai a Dovra, il suo sanipo da ne fare. Io sono proprio mi lascio tempo, se sei opera quella lì otto, ed in postuccio tu cominci da tavella risorto dal damanger. Del cibo e loro tavelle all'infinito. E loro dicono, io lascio girare, io lascio morire, io lascio un sorriso, tortellini al brodo, al melder. E se tu domande, se io domande, loro dicono, ma è confuso di venire a ci approvo? No, qua non va. Qua, ed insomma, c'è spontaneo, qua non va insomma nulla. Ed in sé, insomma, mia zia, mia iaia, diciamo, 80, ci fece il melder brodo, il melder ragù, ma quelle sono alte in vacanze, per vicino qui a Bologna si c'è chat. Also, da quelle risposte sono all'infinito. E loro erano per ieri non le film. Forse era da mia parte, forse un tacco al naiv de Kreier, quel funzionato che pronuncia i pogniri, quel rivene stesso, no? Era qui dove c'è il permesso, era qui a scrivere un'email, e su un fitch box ci dice che è ok. Da questo è Claire, ma io sono proprio da Poncius Pilatus. Jaz sem čemina da pizza čenton, a zo propi. Perči fernau un x zvia trai scenas. Ai,
3: e še. Ti dici, quale experienza ne hai fatto con... Quando ero lustig, ne hai fatto in intervista, quando ero in de 80 anni. E allora, in mezzo all'intervista, per allora, se è nata, le mosse mai... Fotis de tortellinis. Non avevo da ci fare ningotte con la domanda dell'intervista. E allora Elde sper mega blers tortellinis. Non ha di da cel fa svesse tortellinis. E io c'è, ah super, c'ho vesi un collega. Ci filmes con gente. E allora, ai ai, c'è quel po' sognir, c'è il fai, c'è. E allora, dove c'è niente discorso? E allora, hai ma otto domande. E allora, no, no, otto si massa ciotto per cucinare. Otto, ah, non va tutto in una.
5: Tu non crei, Fabia, e una motta l'incontra.
3: Ah, ma non ce l'hai il numero.
5: Ma non sono in speravia, se c'è una modena all'istesle, vide la bierina, il tutor al telefono, i tortellini, sai, lo faccio con brodo, e specialità di me, lo faccio in casa. Ma dice, sì, allora andiamo a casa a farle. No, non c'è una chance.
2: Ah, puccia. Hai proprio le cellule, oggi hanno dovrà blare energie, noi non siamo pas... scappa anche l'ier della Margherita qui a Lourdes, Bologna, circa più il sud, in una piccola oasi, c'è una bella giardineria che si fabbrica intorno in un centro culturale, dove noi siamo un bar, dove noi sono due, cosa dice?
3: Coworking.
2: The... Coworking spaces, ci sono in cembelle ciasine da ier, è proprio un piccolo scappo delle cellule, ma... Irena Patiots.
3: Lei vi dovete scodere te di Marcus.
2: Besti era un ogni successo. Grazie a te, Fabia. Adesso mi ho comprato un strumento, quasi fitchbein. E una badà, appena ci avevo quella chitarra con me, era l'interesse su quella piazza del Nettuno, fitch otter. Adesso gli otter è nu per me. Sono stato... bla bla bla e hai forza per suonare con me allora hai cominci a suonare e riflura e io penso oh non potessi niente altro e scrive Fabio ce la ponir e che si filma qua e allora è stato e tu ci domanda al primo tipo ci deve passare hey questa è la challenge di 90 ore con un musicista ed era un musicista e senza io ha cantato come la canzone di Matteo e qua funziona con uno.
5: Ma vedi, qual è la forza? Qual è la forza di ci fare con te, Fabia? Domani vieni con me. E anche non c'è nulla di fare nel sbagliato. Tu, ma Marcus, tu già qui con una chitarra. Di giovane sa quella?
2: Di giovane.
5: Ah,
2: e sono io in una bottiglia, in una galleria. E non sa più che c'è la bottiglia, no. E scrivo loro... sul rtr.ca per il clear davanti c'è da
3: noi. Sì, le show notes.
2: Sì, le show notes, precis. E quasi fitch bene in italiano, lascio di correggere mai per as nel cercare ce l'è proprio, ma...
5: E il mio è il primo con un orgel, da maun.
2: No, è dit, io cerco una chitarra molto piccola e molto buon marcata e loro lo guardavano per me. Buon ma cheap allora ah economica ah ok e allora è stato anche l'affare e allora da voi è difficile bene
5: ma mossa svelta che non ha molto la vis
3: una chicca
5: e quella è proprio con praos
2: ai
5: ma c'è il prezzo scriamo sì
2: ai e ci desideriamo e dovrebbe una cinta e quello è un sortiment di 200 cintas. E questa è l'unica cinta, adesso mai parlare piuttosto trida, ma questa è l'unica cinta che c'è in quella bottiglia senza su una donna nuda. E non sa che questa è una roba italiana. Siamo
5: ma
2: qui a c'è la chitarra. E quella ha fatto un buon servizio, no? Also,
5: e economica.
2: Ma questa è una roba di interpretazione. Also,
5: al non vuol dire, ma antes.
2: E sta allora di scuola col bureau che ce la fai qua.
3: Però io posso dircela tu ne vai. Il duo, tu ne hai fatto bene, io sto a dire, miol, ma tu ne super per tagliare.
5: Son?
3: Hai, o se vai, dina, tu hai dis spettassi in quel momento, c'è da dina che ne
5: vuoi. Riavo d'altro, riavo d'altro.
3: Quello è troppo bello.
2: Allora, in agosto funzionava bene. E, ora sono visto tradurre la prossima canzone de C'è da feu, la cucina, Jesse Christ in italiano, automatic. E sono qui in questo yard qua, yard la Margherita, e scrivere un po' il hotspot per studenti e studenti, e credo qui c'è un'ora in giù, e ci viene un po' più frai, e ora forse era molto. 5-10 minuti.
3: E di Schna, posso raccomandare? 5 minuti da qua da una buona gelateria. Per voi ci vuole anche giù una glaccia in questo disegno in Italia, che ci arriva a modino da capire. E ne avanti tu la taurina, tra i gusti, il cornetto, dei rocce grandi, cioè, se non vedi sei neanche tu.
4: Allora, là hai ne. Là hai ne.
2: E credo quello.
3: Che posso raccomandare?
2: Super. Ah, questo era Bologna. E domani vai a Roma?
3: A Roma.
2: Città principale?
4: E... Ma c'è sopra, ma lì c'è Roma.
2: Ah, è. E non eravamo mai. Per qua è un plan wonder. E spesso c'è te, plan wonder a casa e seguivo tutto il materiale che non metto in rtr.ch. Domani le 7:10, dai c'è un nuovo modo di dire. Il secondo di Bologna. E... Ah, non so di domani, il secondino diventa a Roma. Bella sera, sta bene.
4: A domani.
3: Ciao,
4: a domani. Ciao.
1: Ciao ciao, Lua Pia e Marcus, petendi dominiau in de sias missions cun inflazi ci che conta suna cun el. La versione italiana della canzone Miolma de Matteo, filmau, registrau eisi e mes proxima min, lue de sa centa in tun malec sin nossa pagina web. Grazie, bella sera, buon gelato, da me un buon viaggio direzione a Roma. Ad a proposito, cant musica a Bologna. Sto bunamen esser, canus ven peclao Lucio dalla Indils, importons cant autors dalla Italia el caei nesceus. A Carciussi a Bologna. Morzano 2012 in de sias grondas e dentrauter qualacau Piazza Grande.

Menin hui datilas. Si zamaze durant la stand venza rugadau en nies archiv musical repetin an qual ura el rom di arch musical de la stand de Caliras ad il spicien plein desideri simplev diessa catapultainza in amiez il mens de Jané, cun us merava ne plein brama virs ciel spicieven, lu si la neif. Abrus sun idem pauet vias pulaines en cesset levu mugi ki arch musical canus udin e uninaga cusera venza giuemessi il Jané a zvar quel pil jubileum de 60 ans dalla santupada de capellas popularas a Lanquart. Bien divertiment, Georgine Anki, Gidenton, ciao ciao, a pil punct final de Nies gimo cun musica italiana e el e un samtiaus ca vul Eon, avon chi è finito, Toto Cutugno. Bella sera, hai già scritto un da vos. Tocca alla prossima. Lasciate.

0: L'Arch Musical. La musica in il center.
1: Minchon al principio de Schneer is il primo evenimento importante della musica popolare. Lura es radunen amaturas ed amaturs da schottis, slendlers, valzers e polkas a l'antquart ant il forum im Riet. Vers 600 personas joden nur abundant 2 ures musica popolare da Chapelles Grigiunas e da tot la Svizzera. E da vo daiem o bal fin la bonura las trais. Quist'on è stat quel evenimento per la 60a iada. Motiva vonda per dare un sguardo in avu, per lasciar quintar da temps passats.
2: Io stavo naturalmente bene in quel gato, se c'è chi aveva buona mente in una trambletta, con un limone era da vostra registrava, poi avevano una certa retenienza, che aveva strusso suonare, a cui fideva già un tramblaiz.
1: Benvenuti e benvenuti per una nostra missione. Al microfono si è prevost. Ante l'arte musicale de Dots dudiva dvust concentes ci quinten de pibot. Arno Jeli ci destat fin già la seconda iada della partida. Josias Just ci ha suonato con püses chapellas. Hans Kadetsch, il clarinettist della Chapella Forap. Gusti Obrist ci ha 92 ans e ci suona moduna pro la Chapella Alpstets. O Hans Luzi Hunger della Chapella Rigold ci destat president dell'Unione de Musica Popolare del Grischun ed er presidente del Comitè d'Organizzazione dell'Inscunter de Chapellas. In nostro archiv de musica n'ha accettà le registrazioni del primo Inscunter del 1965, quella iada ante il Marcello Quaira, e là ha tunà uscia. Notat l'ein bi de Vetter Tanna, un lendler da Lenz Maiolet, sunada la Chapella Jäger, con Michael Jäger de Quaira, Michael Jäger de Langwies, Hans Jäger e Walter Jäger. E queste cappelle sei di quella sera per la prima iada. E dal scurer Lendler Freunde, con Peter Zinsli, Arno Caflisch e Sepp Simonelli, tatlaina il Venta la Schottisch da Paul Kolecker.

La Ländler Capella Jäger bida vetter tanna. L'inscunter de capellas es un eveniment c'ha gronda tradiziun. Il primis ni organisat dal 1965, sün iniziativa del musicante e componist Hans Niederdorfer. El de restadio Turic, ad un inscunter de capellas, e ha pensat che quest pudesse organizzare in Grischun. Quella iade di Vebleres capellas, però i mancheva un eveniment per s'inscuntrar, per presentar tocs novs e nire conoscer capellas iufnes. Dit e fat. Il primo inscunter è stato ant il Marsella Quaira, un grand successo ed una vaira festa. Moderaveva Wiesel Gier, una delle personalità importanti della scena de musica popolare, postut per via de s'emission de television für Stadt und Land. Pütard andu rappresentà Bortal Bezzola, Regine Kempf e Beat Zümperlin l'inscunter de Capellas. E fin già a partir de la prima edizion es quelnio registrà dal radio DRS o SRF, pütard er in collaborazione con RTR. E qua ci des remarciabel, in uda in giunota reviniment ci des nu registra o seble erasiades e da prima d'avent. Despe il 1992 es quell'inscunter ant il forum in Marietta Landquart ci sporge plazza ver 600 personas. Als des de schnere stat il 60avel inscunter de capellas e participa an quistiada bleras capellas grigiunas, sinclea per festejar il jubileum. Las capellas Stelzerbuaba Grischart Oberalp Bergüner Ländlerfründe Grischuna Alpstädts, ils Prettigauer Ländlerfründe, ils Schweizerörglerfründe Felsberg, ils Grischuna Örgler, il Trio Durenamt, la Längler Capella ed el Centum Bernils Quartett d'Orgelet, Urwurzo e Lengenberg ed il Quartett de Jotlar Alpenrüsli de Heimenschwand. Er quiston vaina fat videos de lur rappresentaziuns e questia taivat sün RTR Play. Tornaim pro il primo inscunter de capellas si de stat als nov de schner del 1965 ant il Marsella Quaira cun sia bella sala. Una de las capellas legendaras cia sun aquela iada, la Capella Calanda, cun Hans Fischer, Jakob Keller, Hans Niederdorfer, Edwin Behr e Walter Hefti. Es sunnen un schottisch concheint de Hans Fischer, im Weltstörfli z'Chur.

0: La Chapelle di Amala con Peter Gedient, Walter Hefti, Jakob Keller e Hans Niederdorfer, l'iniziant principal dell'Inscunter de Chapellas. Es han sonal schottisch fröhliche Stimmig. Bläres jades sul palc ant il Marseul e dirant il forum immerieta Landquart e stadio si es just. Sinclea cu la Chapella Oberalp il prüm con ses frars de la Chapella Just Buoba.
1: Ein Marseul, am prima gave es nu sono cu is frars, Chapella Just Buoba, ca isto an securas 1970, ca isto cu i viselgir, ca isto impressionante, la tira sira al faci convers, a questo interessante con i viselgir. A nu sono sono Io sono Saragordri, in toc eine vom Neni, also in toc da mestat.
0: In atmosfera speciale antil Marseul?
1: Ein Marseul ist proprio sto speciale. Proprio so sto. Bi pinch natural, bi da tier, la jocca de lo tier. Questo proprio bi, also bi pinch, bi personal.
0: Dal gordo stimo da dotres, cappelles, ci hanno anche quelli ad antil Marseul. Cappelles, si non existen, forse neanche più, ci hanno dato spüble, sonst ne più.
1: Natürlich Peter Zinsli, natürlich Lusso noch, ein Stoinja Chorifea, natürlich die Hans Niederdorfer, also la Chapelle Oberalp, natürlich, weil sie haben sich entschieden, die 1968, weil sie so noch, so sind dann auf, Forza Ank, Tassafia, Bergfrieda, weil sie sich, dass sie sich gerade, ich schon so noch.
0: Guardate, ero c'è buona amicizia, sono incontrare colleghi, impar, essere insieme, essere di compagnia, io daire al far musica.
1: Naturalmente, ci stai insieme, non puoi discutere, aber, io sono sempre guardare con Juli Moser, sto naturalmente, in ere, in corife, con Peter Zinsl, con quel veo naturalmente discutere, sulla musica, a quella roba, ciò non puoi.
0: E questo allora era un punto di partenza per non essere più concentrato per chattare il nuovo pubblico, per arrivare alla radio e alla televisione?
1: Ja, naturalmente, c'è un po' di più, quando sono registrato, quella sera, quella musica, per si è realizzato, c'è un po' di più, ma c'è un po' di più, però naturalmente. A questa frase c'è un po' di più, anche la die Ländertreffen in Marseul.
0: Dal Gordos, dal 1992 ist stat il müde meint del Marseul ein til Forum in Mariet. Ist qua stat ein paar tot in otra roba?
1: Qua tut in otra roba schon. Bubli, ci pinch, ich so, per background, forza bibli, ci, da starren zemmen, ich sto, einfach, putte tut otra sto. Aber, natural, ich han bibli spektaturs, hat bler biblers kapelles, tut, allora ist du esser, ci. A die Marseuli. Forse più presto il locale proprio per un grande evento.
0: Tu sono da spiegare sonst con la cappella Oberalp, sono già con te frasi con giusto buono. Quanti anni insomma saresti in stato qui a Landquart e forse eravamo anche il Marseul?
1: Insieme in quei forze sto citati o 60 anni, forse 45, 47, 8 anni, forse schon. Con dame due formazioni con l'Oberalp e con le frasi.
0: E ad una bella salgordanza, beda, poter pensare in avò.
1: A dine sto bi, è da viu puspe con scolars, che hanno seguito con scuola cappellas, ner amici, ner colleghi, che viu puspe, mince tau me, su andre in ondas, puspe viu, questo è proprio bi.

0: La chapella fuor ab con una marcia da Casi Geisser, Abschied von La Chaux-de-Fonds. Quai is stat del 1979 e sona Antoni Caderas, Aldo Gieri, Peter Christoffel, Arne Rüedi e Guido Fontana. Un perons più tard is er diventa Hans Gadeczko member e la fin d'evna passada til naia erinsch contra a Landquart. Il musicant sur Silvana sona più sesiada dell'inscontro de chapellas, però purco c'è quella stata Landquart, con la chapella vorab e col schweizerorgle Freunde Felsberg.
1: El Marcel va ja mai sonau, leu era li un botella vorab, lu veviau in acina capella, quella scinunata capella Diana, a sonava bus propi musica popolare e un pau d'altra musica. Asi è che io sono leu bus staus, a perché io al forum sono naturalmente staus con la capella vorab, a lu e plir es gades col schweizerorgle Freunde Felsberg, leu au es sonau quindi jons.
0: Daia belles algordanzas da tot questi incontri de chapellas con un grand public, un public ci ven l'androre, ci conosce la musica popolare, ci conosce il stox.
1: Io stavo naturalmente bene in quel gades, che aveva buona mani in una trambleccia, con un limonzer era da vostire, registrava, qui avevano una certa retenienza, o chiava strus da suonare, a cui fideva son tramblains.
0: E loro il pubblico, non erano loro els amaturs e les amaturas de musica popolare della Surselva, della Foppa, de Flem?
1: No, leo stoso schon di, also la Surselva in laut al conto della musica de Sturs, aber musica popolare, quei non conoscono els praktisch bock. Io va sonau in perga, dass si se drun, leo eri un pitos che tenevan con la musica popolare, aber per quei che aveven in cert contact con la Schweizer Zentrale, also con l'Innerschweiz.
0: Sonar qui con differentes chapellas, per con blers collegas musicants, c'è algordanzas o c'è sentimenti all'el, c'è les qui a Ozla, se santa afleada?
1: Ma io naturalmente in bellezza che non taupa di una puspei collega che si suonava insieme e suonava forse a quella scinomnata stupida e dentro l'altro naturalmente qualche me un can fanno la puspei in te studia.
0: Blairs da questi hanno suonato in 60 non sono più tanto da noi. Blairs non sono forse non più venne besco giasts. Questo è pro el con far musica. Funziona come ad una bein con grand plagiar.
1: Also, con la Kapelle vorab, con uns, wenn Leo Kalau mord, mord

0: Sonhas, louva eu de Messi, sete nascem na capela sob meu nome, vem leu seu nau imper, ons politemain, a lui com a corona nida, a quei é estau in, per nos in desastre, quei é estau fineu com a música. Otsman de omintje vende di sera eu nena fyrsta nau, a sonna leu com imper colegs, aber bosco capela, simplemain liber.
1: Per oggi da un evenimento di musica popolare scosa al Landquart, l'ora Hans Kadec è della partita.
0: Yeah, normalmente sono io anche io adotto, sono naturalmente anche io per via di che mes colleghi più bald della Svizzera delle Freunde Felsberg anche io. Qui è halt in tutto speciale. Esce io sono il pubblico nelso, per quindi sono svao facque.
1: Es può dire quasi una delle cappelle leggendarie ci date il Centum Grisun.
0: Ja, quei sanse gi, quei è unic, quei è la fondazione schon stata, la prima in quella sinumnata grosse formazione, schon gi per tudest. A quei è semplemen in schon sin sound, kauters anbo, quei an el semplemen en.

0: Ildi der RTL.
1: Ja, jevia sera, a che ho la sorvesta dal dì. Mio nome è Alexi Baseglia. Se non rezzi specchian, speran, biars quels dis, also rezzi spandenton neve, nausces conseguenze, scop per esempio ier sera la regione da scuol. Per tutti se gli stade la voglia la Valschiarl, ein nom della Vischneunca. Gronston sagien il Zurezis Bofac, in sagien den Tonstius Serale voia. Sente kan materiale venius du Staus, e la voia Stjarl puspe aviarte de piqueste sera la Sis. Sil territori de la Vischneunca de Scuola ie dau boves e la Valligiana ed e la Valduina. In Paus Selvadi e si el Zuauls antun quera. De Pions troven mountainbikers trocs, che meinen cruge travers giudel Mittenberge tras el Fürstenwald. Os volen marcau de quera crea trocs ufficials. In prem dati in recerca online, chinesch ca din posse participa. Or da quai due dato can la fin de ion, in a strategia de mountainbike pa la zona de recreazione antun quera. La branche de Baghia è un proximo tema. In Svizzera viene da dare, se il vostro dodici meins, a scibia l'ubiente de Baghia, scoda pi occhions bucli. Radon c'un conto due mili nove abitazioni viene da slubides, tenò la firma di mobilias Wüst Partner. De pli l'ubiente sei cunzon d'auti alle abitazioni per Xavi. Se reduziuse il diembe de l'ubiente per abitazioni de proprietà. L'onde de Calira alla Scicira attuale procuren, chim per camones del Club Alpin Svizzer SAC an Memie Paugaua. E les camones en regiuns cum Pauca plievgia venien per quelles toalettes cun auas serrades. En steissa gene viartes les toalettes scetjes, quelles en sciog moi umvierne in funcziun. Sprenia aua volie SAC e cum mette giu lauels locals de salavade certes camones. Le Vals denz tu anels hospes cun aua minerala. Quai e tot perotz, io gli vigel vin von in a biala sera cun nies program.
0: La saira ter RTL. Cun scuvrides

RTR. Música non-stop. Com escorridas. Hits. E sempre verdes.

Not, da Jan Guidon. Pur vosse citage er l'ultima vush, cingiunno travage püsot sia crush. Pur vosse ci svezza la steiles in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pur vosse spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

e bo temps con son ai io temma con son ai io temma.

Sonide, de Maria Beer. Sonide, per sende e prau, les flurs contemplau, en fine noblezia les crescen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, moluto tenina a ina furau, la vevina spina, a bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. Un cuort, a lasciau pendre il ciao, e pirida.